e sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Friskis Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche questo giovedì 20 agosto sulla Campania. Il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne in diverse località sono prossime ai 30-33 gradi. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte e al mattino, soprattutto lungo il comparto costiero, dove i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 26 gradi. Per il resto ventilazione per lo più debole o assente, salvo locali rinforzi in Appennino. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoli.

0: libertà a Salerno.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

rende a cena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina dell'Enel, si è ribaltata e ha danneggiato diverse vetture in sosta, cancelli e muri di alcune abitazioni. A bordo c'erano anche il fratello del conducente e un amico, entrambi di 15 anni. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Giugliano in codice verde e giallo più grave. L'altro ragazzo trasferito all'ospedale di Pozzuoli in codice rosso e ricoverato in prognosi riservate. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. L'auto è stata sequestrata. Tragedia a Pompei. Carmela Buonocore, 80 anni, è morta dopo essere stata investita da un'automobile mentre percorreva in bicicletta via Mariconda alla periferia della città. L'anziana residente nella zona è stata soccorsa e trasportata all'ospedale del Mare, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Pompei. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di eventuali decisioni sull'autopsia. Paura anche a Marighette, riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Pompei. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di eventuali decisioni sull'autopsia. Paura anche a Marighianella, i carabinieri sono intervenuti

0: priva anche servizi ai familiari dei detenuti come deposito di zaini e smartphone e attività legate alla spedizione e pesatura dei pacchi. Al titolare è stata inflitta una maxi sanzione da 7.000 euro. Chiudiamo con il Napoli, ormai questione di ore l'annuncio di Benoit Badiashile destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha sostenuto ieri 4 ore di visita medica a Villa Stuart, ma saranno necessari ulteriori controlli in un'altra struttura romana, poi arriveranno firma e ufficialità prima della partenza per raggiungere la squadra di Massimiliano Allegri. L'intesa con il Chelsea è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
1: Kiskis Napoli meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 20 agosto sulla Campania con tempo ancora una volta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi e caldo in intensificazione, poiché aumenta il livello di umidità. Temperature diurne comunque prossime ai 30-31 gradi, ma soffia un po' di vento dai quadranti meridionali. Il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Saranno più contenuti nelle aree interne. Anche la giornata di domani sarà ben assolata, fatta eccezione per addensamenti sull'area costiera centro-settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina dell'Enel, si è ribaltata.

sequestrata. Tragedia a Pompei. Carmela Buonocore, 80 anni, è morta dopo essere stata investita da un'automobile mentre percorreva in bicicletta via Mariconda alla periferia della città. L'anziana residente nella zona è stata soccorsa e trasportata all'ospedale del Mare, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Pompei. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di eventuali decisioni sull'autopsia. Paura anche a Marianella. I carabinieri sono intervenuti in via Roma dopo l'esplosione di una bomba carta. L'ordigno ha provocato lievi danni a una porta finestra di un'abitazione, non ci sono feriti. Sono in corso le indagini per risalire a chi abbia posizionato l'esplosivo e per chiarire la matrice del gesto. E sempre sul fronte dei controlli, i carabinieri hanno disposto la chiusura di un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale. L'attività era priva delle necessarie autorizzazioni, occupava locali destinati a uso abitativo. Secondo gli accertamenti, il locale offriva anche servizi a familiari dei detenuti come deposito di zaini e smartphone e attività legate alla spedizione e pesatura dei pacchi. Al titolare è stata inflitta una maxi sanzione da 7.000 euro. Andiamo con il Napoli, lo sport, il calcio. Ormai questione di ore l'annuncio di Benoît Badiashile, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha sostenuto ieri 4 ore di visita a Villa Stewart e oggi saranno necessari ulteriori controlli per verificare la sua idoneità sportiva. Poi arriveranno firma e ufficialità prima della partenza per raggiungere la squadra di Massimiliano Allegri. L'intesa con il Chelsea è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: consuete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da una 17enne è finita contro una cabina dell'Enel, si è ribaltata e ha danneggiato diverse vetture in sosta, cancelli e muri di alcune abitazioni. A bordo c'erano anche il fratello del conducente e un amico, entrambi di 15 anni. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Giuliano in codice verde e giallo. Più grave, l'altro cabina dell'Enel si è ribaltata e ha danneggiato diverse vetture in sosta, cancelli e muri di alcune abitazioni. A bordo c'erano anche il fratello del conducente e un amico, entrambi di 15 anni. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Giuliano in codice verde e giallo. Più grave, l'altro ragazzo trasferito all'ospedale di Pozzuoli in codice

contattati dalla Polizia Municipale, la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre cronaca, paura anche a Marignanella. I carabinieri sono intervenuti in via Roma dopo l'esplosione di una bomba carta. Lievi i danni provocati da una porta finestra di un'abitazione. Nessuna persona però è rimasta ferita. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili e chiarire la matrice del gesto. E sempre sul fronte dei controlli, i carabinieri hanno chiuso un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale. L'attività era priva delle necessarie autorizzazioni e occupava locali destinati ad uso abitativo. Secondo gli accertamenti, il locale offriva anche servizi ai familiari dei detenuti, tra cui il deposito di zaini e smartphone e la gestione di pacchi. A titolare è stata inflitta una sanzione di 7.000 euro. Chiudiamo con lo sport. Il calcio è ormai questione di ore per il Napoli per l'annuncio di Benoît Badiashil, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha già sostenuto 4 ore di visite mediche a Villa Stewart, ma dovrà completare ulteriori controlli prima della firma. L'accordo con il Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. E dopo 8 mesi finalmente i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno tornare a seguire la squadra anche in trasferta. Sono già 2.000 i sostenitori azzurri che hanno risposto presente, sold out in pochissimo tempo il settore ospiti dello stadio Marassi per la sfida contro il Genoa, una trasferta che per la prima volta nel 2026 non è stata vietata ai tifosi residenti a Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, giovedì 20 agosto 2026, manca pochissimo all'inizio del campionato, manca pochissimo anche alla chiusura del calciomercato, non naturalmente. Qui a Kiss Napoli vi racconteremo tutto quello che riguarda sia il mercato ma anche e soprattutto il mondo Napoli, ricordando che alle 20:45 di sabato 22 agosto partirà la stagione degli azzurri e domani alle ore 14 ci sarà la conferenza stampa di Max Allegri e quindi ve la trasmetteremo in diretta live da Castel Volturno. Ovviamente siamo molto curiosi di ascoltare le parole del tecnico azzurro e vi ricordiamo anche che per quello che riguarda il mercato, dopo l'annuncio ufficiale di Costantino Favasulli, oggi potrebbe esserci anche il tweet presidenziale con l'annuncio dell'acquisto di con prestito e diritto di riscatto, non obbligo di riscatto, di Benoît Badiashile. Poi vedremo nelle ultime giornate di mercato se ci saranno anche altre operazioni del Napoli, perché sappiamo che c'è la questione delle liste, c'è la questione delle cessioni prima degli acquisti e quindi saremo qui pronti per testimoniarvi tutto questo. Nel frattempo voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi il grandissimo Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca.
1: Eccoci Lucio, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss.
0: Allora Gianluca, ho dato una serie di anticipazioni, ma invito tutti gli amici che ci stanno ascoltando a rimanere sintonizzati su Kiss Kiss Italia, perché il nostro Vincenzo Perna è andato a Castel Volturno, ha realizzato una bellissima intervista a Matteo Politano. Ovviamente gli argomenti sono quelli anche del campionato, visto e considerato che bisogna essere prontissimi come lo sarai tu, perché ricordiamo che tutto il post partita di tutte le gare casalinghe del Napoli ci sarai come al solito insieme a Susi Fiorillo.
1: Sì, appuntamento con tutto il campionato, anche con la Champions, con il bar dello sport post gara, appena terminerà diretta azzurra racconteremo. Sono veramente, non vedo l'ora che arrivi sabato, perché questa partita, come tutte le prime, ne ho vissute qualcuno di esordio in campionato, e c'è sempre questa emozione, questa attesa particolare, perché c'è un'alea di incertezza, il mistero. Domani la conferenza di Allegri, da quale ovviamente ve lo dico, amici di Kiss Kiss Napoli, amici di Radio Gol, non vi aspettate anticipazioni clamorose, perché dobbiamo anche abituarci alle comunicazioni dei nostri protagonisti. Allegri è uno che non è che ti regali proprio il massimo di notizie, di anticipazioni, però insomma qualche cosa penso che l'abbiamo capita, no Lucio, in questo periodo, al di là di

0: gli sviluppi di mercato che come al solito cerchiamo di dare in anticipo rispetto a tutti gli altri, però insomma crediamo che lo scheletro, l'ossatura di questa prima uscita sia già ben definito.
1: Eh sì, caro Gianluca, il Napoli è fatto, bisogna capire anche quale potrebbe essere la probabile formazione. Saranno pochissimi, diciamo, dopo l'annuncio di Badiashile, gli altri innesti. Il diktat lo conosciamo bene: prima vendere e poi acquistare. Però nel frattempo, se componiamo l'ideale lista dei 17 over, nei 17 c'è sicuramente Frank Zambo Anguissa, ma c'è anche la questione molto delicata del rinnovo di Anguissa.
0: Io credo che siamo arrivati a una sorta di reiterazione, cioè nel senso che o il Napoli, se non trova l'accordo, decide, perché lo può fare, ormai Anguissa è arrivato non so a quanti anni di contratto, di rapporto con il Napoli, insomma si rassegna tra virgolette a perderlo a parametro zero, perché io di solito non si mantiene mai un giocatore in scadenza di contratto, no? Ce lo insegnano tutti, però può capitare, può succedere. Facciamo l'esempio di Vlahovic della Juve, no? L'anno scorso si sapeva benissimo non avrebbe mai rinnovato, eppure Vlahovic tra un infortunio e un altro comunque c'è sempre cercato di dare il suo contributo. Quindi io non metterò mai in discussione l'apporto e l'impegno professionale di Anguissa, seppur a scadenza di contratto. Oppure
1: In questo siamo abbastanza tranquilli, Gianluca. Noi abbiamo avuto il caso di un calciatore clamoroso, lo voglio ricordare perché fu davvero una cosa che non esiste nel mondo professionistico, dei calciatori di oggi, di Callejón, che giocò addirittura col contratto scaduto, non so se ti ricordi.
0: Sì, la proroga del Covid, la famosa proroga del Covid, come no, lo ricordiamo assolutamente tutti. Quindi voglio dire, Anguissa ha tutte le legittime esigenze della contrattazione del rapporto contrattuale con il Napoli. Si metteranno d'accordo, ce lo auguriamo, non lo faranno, insomma, premesso il fatto che tu lo puoi fare non necessariamente, se lo fai adesso meglio, assolutamente, ma nulla vieta che tu possa trovare un accordo il 24 di dicembre sotto l'albero di Natale. Quindi sotto questo aspetto si comincia, Anguissa, se per Allegri è un punto fondamentale dello scacchiere del Napoli, Anguissa non è la speranza che sia ritornato l'Anguissa nei nostri tempi, perché noi ricordiamo che abbiamo letto le dichiarazioni di Lukaku, non piacevolissime, ma noi neanche Anguissa abbiamo avuto l'anno scorso, cioè vuol dire, è stato un giocatore fantasma, il suo infortunio, il suo strappo muscolare tra quello che non ha giocato e quando è rientrato, che sembrava veramente l'ombra di se stesso. Quindi ritrovare Anguissa nel pieno della forma è sicuramente un altro degli acquisti del Napoli, è sicuramente forse uno degli acquisti più importanti. Poi sull'aspetto contrattuale ci rimettiamo alla società, a Mann, all'entourage di Anguissa. Se trovano l'accordo noi non possiamo altro che esserne felici. Non dovessero trovarlo, io mi tengo Anguissa anche a scadenza di contratto.
1: Senti, invece per quello che riguarda il centrocampo di domani, come te lo immagini con Anguissa? Domani c'è la conferenza stampa, sì, di Allegri di sabato sera.
0: Domani la sorpresa, cioè l'unica tra virgolette dubbio, incertezza, discussione, è se De Bruyne parte in panchino o meno. Cioè mi sembra che questa sia l'unica l'unico dubbio, perché se io devo darti il mio centrocampo a tre, io ti do ovviamente il centrocampo con Lobotka, con Anguissa e con McTominay. Cioè, questo mi sembra, questo è il centrocampo a tre. Poi se, voglio dire, Allegri ci vuole sorprendere,
1: diciamo, anche per una questione di opportunità, nel senso che hanno fatto più precampionato con
0: assolutamente Bruno è arrivato più tardi, c'è anche un discorso ovviamente progressivo di entrare in forma, quindi mi sembra logico questo ragionamento. Se poi Allegri dovesse sconvolgere tutti e ripropone i Fab Four facendo fuori uno tra Politano, non credo, e Alisson Santos, e allora quello sarebbe davvero un bel vedere da un punto di vista di sorpresa. Però ribadisco, lo diciamo per completezza di informazione, ma io ritengo che il centrocampo a tre in partenza del Napoli, ovviamente anche per avere un De Bruyne più fresco, cioè l'ultima amichevole ti ha dimostrato che De Bruyne con 40 minuti, 45 minuti, è entrato, segna due gol, è fresco, sta bene e ti può dare ovviamente una spinta in più. Per me partono Lobotka con Agnese e McTominay, senza ombra di dubbio.
1: E in attacco il tridente con Alison Santos a sinistra, a destra Politano, al centro Højlund, chissà.
0: Non c'è dubbio, io credo che sia questo, in difesa c'è Di Lorenzo da una parte, credo più Oliveira che Spinazzola, i centrali saranno Rachmani e Rafa Marin, in porta chi gioca, lo sai Lucio?
1: Meret?
0: Ok, quindi la formazione è fatta. E di Allegri che può anche non fare la conferenza, scusami, possiamo andare direttamente...
1: La formazione è fatta, chissà se avrà uno scampolo di partita, se sarà decisivo anche Lorenzo Lucca, che sta attraversando, come dire, dei giorni caldi.
0: Sì, bisogna capire che cosa succederà con Lucca nel mercato. Lucca mi sembra un giocatore, se cominciamo a conoscere abbastanza Allegri, Allegri ci punta, cioè Allegri sai che gli attaccanti quelli là, i classici numero 9, è uno su quali punta tantissimo. Højlund giocherà 75 minuti dando come al solito l'anima, speriamo che si sblocchi anche lui, che faccia un gol importante, perché no? Vuoi eludere o escludere la possibilità che Lucca, visto che ancora il mercato deve finire, possa dare un contributo negli ultimi 10 minuti? Perché no? Significherebbe ovviamente per me se c'è necessità lo mette in campo, ma assolutamente lo fa bene. Assolutamente lo mette in campo.
1: Anche se è sul mercato.
0: Lo so, mio caro, è sul mercato lui, è sul mercato Noah Lang, è sul mercato Milinkovic-Savic, non sappiamo che cosa succederà con Anghissa, dobbiamo abituarci, Lucio, dobbiamo abituarci che fino al 31 agosto può succedere davvero di tutto. Però la situazione mi sembra abbastanza chiara e Napoli deve operare molto più in uscita, tra virgolette, che in entrata. Speriamo che oggi ci sia la possibilità di avere almeno un ricambio in panchina per il centrale difensivo se si chiude la vicenda delle visite mediche di Badiashile, quindi voglio dire sotto questo aspetto mi sembra evidente. Io l'abbiamo detto Lucio, ne abbiamo parlato a maggio, appena abbiamo finito il campionato a giugno, io credo, e bisogna darne atto, non so quello che accadrà, ma il lavoro di Manna in questo del Napoli, di Manna in questo mercato è uno dei lavori più difficili che Napoli abbia dovuto svolgere negli ultimi anni. È un lavoro massacrante, il Napoli si ritrova per gestioni, non dobbiamo parlare soltanto della gestione di Conte l'anno scorso, perché i signori Caciuste, i signori Ingonge, i signori Foloruscio, i signori Lindstrom fanno parte anche di antiche gestioni. E purtroppo nessuno li prende se non in prestito, e quindi la situazione è questa qua, non ne usciamo. Poi si sono aggiunti Lucca e Neolang. Se il Napoli non opera in uscita, purtroppo l'abbiamo detto, ha difficoltà a fare il colpo. Poi sentiamo parlare, mi sto prolungando e ti chiedo scusa, ma volevo completare il discorso, io sento parlare dell'altro attaccante che il Napoli deve prendere, no? I Gabriel Jesus, i Jackson, i Zé. Io leggo, aspetto, voglio capire. Cioè, vediamo, ripeto, oggi siamo appena al 20, Lucio, sono 11 lunghissimi giorni che ci aspettano di qui alla fine. Sai quante altre cose dovremmo raccontare?
1: Nel frattempo però tu ci racconterai il post partita di Genoa-Napoli sabato, appena terminerà la sfida alle 20:45, lo ricordiamo, e noi ci saremo prima con Diretta Azzurra e poi con il Bar dello Sport speciale post partita. Un abbraccio Gianluca, grazie.
0: Ciao Lucio, un abbraccio a tutti, a dopo domani, ciao.
1: Grazie a Gianluca Vigliotti, ascoltato parte dell'intervento di Gianluca Vigliotti. Giorgio Perinetti, ciao direttore, come stai?
2: Bene.
1: Allora, due cose mi hanno colpito dell'intervento di Gianluca Vigliotti. Il primo è che il compito di Manna di quest'anno è stato difficile, difficilissimo, perché ovviamente sono 25 cessioni, così come aveva detto il presidente. E poi un'altra frase che lui ha detto: sono 11 lunghissimi giorni. Alla fine il 20 agosto è presto per vedere i colpi di mercato, direttore.
2: Sì, noi teniamo il mercato aperto dal fine del campionato, quindi dal fine maggio, giugno, luglio, agosto, per dire che poi c'è 11 giorni, sono tanti per chiudere il mercato. A me sembra un paradosso, questa è una storia che tanto non si cambierà mai. Ci proviamo la cosa, chiudere il mercato il 18 agosto con soddisfazione degli allenatori, e che non è successo nulla di trascendentale, solo che operatori, agenti, direttori, allenatori e giocatori si muovevano molto prima dagli ombrelloni, e adesso invece abbiamo 11 giorni per sistemare gli esuberi. Ma non è un problema di Manna, Manna ha il suo problema, per carità, molto critico, però ce l'ha la Roma, ce l'ha il Milan, ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti, hanno giocatori da sistemare da qui a 11 giorni. Quindi è un mercato impostato male, sbagliato nei tempi, però ce lo teniamo così e andiamo avanti. Che dobbiamo fare? Se tutti si lamentano ma nessuno fa niente per cambiare, andiamo avanti così. Cioè c'è sempre la speranza che il giorno dopo succeda qualcosa. Quindi poi agli ultimi giorni cosa accade? Che normalmente non chiudi delle operazioni in maniera serena e tranquilla, devi fare tutte operazioni di corsa, tutte operazioni con incentivi all'esodo da giganteschi, e tutte sistemazioni che anche i procuratori e i calciatori poi alla fine accettano, perché non c'è più tempo. Però non è che se tu lo porti al 15 settembre alla fine del mercato le soluzioni migliori, è che purtroppo bisogna oggi stare, tutti dicono bisogna vendere bene, io dico bisogna comprare meglio, perché se tutti questi giocatori, ogni società ha 15-20 giocatori da sistemare, vuol dire che in passato non ha fatto delle scelte così mirate o così lungimiranti, no? Quindi purtroppo quando assumi i giocatori a ingaggi importanti pagati, poi sai che se non vanno bene purtroppo è un boomerang che ti torna indietro. Quindi è un po' la situazione del calcio mercato in Italia di questo momento, non certamente solo del Napoli, che forse ne ha forse anche più del dovuto, ma comunque fa parte di quello, del problema che hanno anche le altre società.
1: E poi con questo tipo di sistema che potrebbero cambiare gli uomini di calcio, quelli che sono la governance, ma non l'hanno mai fatto, ad esempio mettere il termine del mercato un giorno prima dell'inizio dei vari campionati, questa potrebbe essere un'idea, oppure anche, l'abolizione delle liste, direttore, perché poi così ai club si consente anche di poter sbagliare qualche acquisto e poi non finire sotto il ricatto di procuratori.
2: È stato fatto, ti ricordi, purtroppo proprio nell'anno della caduta del ponte, no? Poi quell'anno lì che Malagora commissario alla Lega di A e diede il deadline al 18 agosto. Questo almeno ha consentito di fare il campionato con i giocatori che avevano in carica. Un altro, quello della lista, è un altro problema secondo me molto serio, perché è chiaro che da una parte ti fa da deterrente e dice il giocatore: guarda, se tu non te ne vai neanche sei in lista neanche giochi, quindi aiuta a fare qualche cessione, va bene?
1: Però se tutti quanti hanno gli esuberi per tutte queste cessioni,
2: però ci sarà un giorno che uno ricorrerà al sindacato internazionale del lavoro e dirà: io sono pagato, sono un professionista, sto fuori per scelta tecnica, non per imposizione di una lista. Quindi è un problema che rischia di esplodere in mano nel momento più impensato, quindi anche questa è una cosa che deve far riflettere. Dobbiamo avere giocatori, magari qualche giovane più in lista, qualche italiano più in lista, e non continuare a ingigantire le rose con giocatori stranieri spesso improbabili di valore rispetto alla norma. Quindi non è detto che prendi 10 giocatori in più per fare così vernissage e poi dopo non servono alla causa, quindi dovrebbe stare un po' più attenti. Ora è chiaro che io faccio parte di quelli che questi problemi li ha vissuti, li ha affrontati, a volte risolvendole, a volte no. Quindi non è che voglio fare io il fenomeno che dice come bisogna fare, però bisognerebbe dire in generale il mercato deve essere più attento proprio in entrata, all'origine. Non può essere risolto gli ultimi 11 giorni col sudore sulla fronte e con i telefoni che bollono e con le decisioni che possono essere anche sbagliate, affrettate.
1: È giusto così, grazie direttore, anche quanta esperienza ci ha illuminato, grazie sempre, grazie a Giorgio Perinetti. Vi ricordo il numero per poter mandare i messaggi qui a Kiss Napoli, a Radio Gol, 342 00 00 100, oppure ci potete seguire anche attraverso la diretta YouTube, la ricordo, sul nostro canale YouTube. Potete anche ovviamente seguirci su tutti i social, mettete un bel segui su tutti i nostri social, da TikTok, Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Francesco Montervino. Ciao Ciccio, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, bene, grazie.
1: Stavamo parlando prima con Giorgio Perinetti anche delle difficoltà del mercato, anche le difficoltà di un allenatore come Max Allegri, ma tutti gli allenatori di Serie A con alcuni giocatori che sono nelle liste ma magari sono sul mercato. Ora mi viene in mente la situazione di Lucca e Lang, che sono evidentemente sul mercato, molto probabilmente Allegri a Genova li porterà in panchina, ma se poi dovesse servire l'occasione per poterli introdurre, l'allenatore lo fa il pensiero, non so, mai si fa male perché altrimenti poi dopo procura un danno alla società, oppure in questi casi conta solo il campo?
3: Allora, diciamo che questa è una mentalità un po' italiana di ragionare, perché in tutte le altre gli altri paesi d'Europa, se un giocatore è disponibile lo si tiene in considerazione e lo si impiega se ci dovesse essere bisogno, quindi è una mentalità politica nostra. Certo è che io per certi versi un pelettino la condivido, essendo un buon italiano, voglio dire, di mentalità estremamente italiana, un po' la condivido, perché sono quei giocatori che se hanno già in mente di andare via roba varia, sai, la possibilità che si siano allenati non al 100% negli ultimi giorni della settimana, o la possibilità di non fare uno scatto al 100% durante la partita, anche se ripeto sono dei professionisti, però questa possibilità è una possibilità che può accadere. Sicuramente non sarà il caso di Lucca e di Lang, ma potrebbe accadere che qualcuno, insomma, in qualche modo affronti un'eventuale spezzone di partita con il freno a mano tirato.
1: Senti, Ciccio, ti volevo chiedere anche delle difficoltà di questo calendario del Napoli delle prime tre giornate, perché si va a Genova contro il Genoa, poi alla Maradona contro il Como e poi ci sarà l'Inter. Sono tutte variabili con Max Allegri, che comunque si trova ad allenare una rosa che l'anno scorso è arrivata seconda. Insomma, il calendario certamente non è stato, come dire, dei più agevoli per una squadra che comunque è arrivata seconda, questo computer.
3: Hai provato a fare la domanda a quelli del Genoa, del Como e dell'Inter, se sono contenti di incontrare nelle prime tre giornate il Napoli?
1: No, anzi,
3: come hai detto tu, è arrivata seconda. Quindi io penso che il problema, onestamente, è più un problema che hanno gli altri. Il Napoli
1: ha... No, certo, però se ci pensi, Ciccio, questo calendario che ha messo di fronte il Napoli nelle prime tre giornate di campionato, due squadre che fanno la Champions League insieme al Napoli.
3: Sono d'accordo con te, sicuramente difficoltoso, però quanto ha cambiato il Napoli e quanto hanno cambiato le altre. Il Napoli fondamentalmente ad oggi ha cambiato praticamente quasi zero o comunque pochissimo, sì. E quindi ti trovi a giocare con una squadra che ha nel suo ideale tecnico-tattico qualcosa già di riconoscibile, al contrario magari di altre squadre che hanno cambiato sicuramente di più. Certo è che sia Inter che Como, che sono quelle qualificate in Champions, anche loro non hanno effettuato proprio dei cambi strategici a livello tattico, però la verità è che il Napoli che comunque ha fatto a mio avviso un buon ritiro e ha semplicemente riportato all'origine quello che era un sistema tattico che secondo me ne può trarre ovviamente beneficio, può essere secondo me avvantaggiato di queste prime tre giornate. Poi io queste squadre preferisco sempre incontrarle prima e non dopo, quando magari sono a pieno regime.
1: Senti Ciccio, tu l'hai visto il Napoli, l'hai visto tutte le amichevole di campionato, hai visto il lavoro di Max Allegri, ti piace?
3: Guarda, ti dico la verità, io l'ho visto il ritiro a Di Maro, a me piace come ha impostato la squadra, piace come lavora sulla verticalità, mi piace come lavora sull'intensità, sicuramente in alcuni spezzoni si è visto il Napoli che andava ad attaccare alto e in altri spezzoni un Napoli che magari era un po' più attendista. Credo che potrebbe essere un Napoli della doppia faccia, ma la cosa importante è che lo schieramento tattico, insomma, rimanga quello che per tanti anni ci ha visti protagonisti sia in Italia che in Europa, quindi secondo me quello è un buon punto di partenza.
1: L'ultima te la faccio su Anguissa. Sappiamo insomma che la sua vicenda di mercato è particolare, perché l'anno prossimo andrà in scadenza. Il giocatore chiede tanto per il rinnovo, è un giocatore di una certa età e insomma per la società è un bivio importante. Tu che faresti? Lo prolungheresti oppure...
3: Guarda, io sono stato uno di quelli che all'inizio dell'anno, o meglio alla fine dell'anno scorso, aveva detto che per me i giocatori ultra trentenni, tenendo conto che Napoli non poteva fare un mercato altisonante, secondo me era il caso di disfarsi di certi giocatori. Certo è che poi vedere Langhinsa in ritiro con quella forza, voglia e capacità comunque di essere un giocatore determinante, in qualche modo fa cambiare anche l'idea, no? Nell'ideale di chi vede un Napoli competitivo. Quindi è chiaro che oggi, torniamo al discorso della prima domanda, è una mentalità italiana, il giocatore può anche arrivare a scadenza l'anno prossimo e andare e capire quanto possa essere professionale questo giocatore che ha dimostrato di tenerci a Napoli e capire quanto possa essere il Napoli coraggioso nel tenersi un giocatore a scadenza di quel livello. Però oggi il giocatore è un giocatore importante, come lo è sempre stato negli ultimi anni, e forse rispetto all'anno scorso ti devo dire che quest'anno di tiro l'ho visto anche molto meglio.
1: Grazie davvero Ciccio, un abbraccio e buona giornata.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie a Ciccio Montervino, dobbiamo fermarci. Pubblicità.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e vi invito sempre a seguire anche le nostre dirette, dei nostri programmi sportivi che vanno anche su YouTube, quindi mi raccomando, c'è questa piattaforma dove è possibile seguirci, oltre alla app ovviamente, alla televisione, al canale 76 del digitale terrestre, e invece potete anche iscriverci al 342 00 00 100. Andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare in maniera particolare Stefan Svok, che è in diretta con noi. Ciao Stefan, come stai?
3: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie, molto bene.
2: Allora Stefan, il campionato si avvicina, il Napoli esordirà a Genova contro il Genoa di De Rossi, è una squadra che ovviamente ha cambiato l'allenatore, ma la struttura, i giocatori sono quelli, magari con qualche infortunio in meno, purtroppo dobbiamo registrare tutti. Napoli è sempre sfortunato quando si fanno male i giocatori, spesso si concentrano in una sola zona del campo, e ora praticamente senza centrali, ci sarà Rafa Marin titolare, Badiashile ci auguriamo che passi le visite mediche e firmi con il Napoli, però è la stessa rosa dell'anno scorso con un allenatore nuovo.
3: Ma una rosa di valore, certo che partire senza i due centrali titolari magari è un po' più difficile, no? Per meccanismi, per conoscenza di situazioni, di salite, di discese, insomma non sarà sicuramente facile, però insomma giocatori di valore, Marin secondo me ha fatto un gran campionato l'anno scorso, è migliorato molto, e perciò si deve fiducia. Poi insomma parliamo sempre del Napoli, che con tutto il rispetto a Coppa di Genova non ha niente a che vedere, no, come squadra. È logico che però in Serie A andare a vincere non è mai facile, specialmente quando vai in trasferta. Secondo me il Genoa ha anche un bravo allenatore, molto preparato, perciò non sarà facile, però è una partita sicuramente alla portata del Napoli e speriamo di iniziare subito col piede giusto.
2: Eh sì, speriamo. E invece per quello che riguarda la situazione attaccanti, Højlund titolare inamovibile, poi c'è Lorenzo Lucca che comunque è sul mercato, e abbiamo visto che il Napoli praticamente sonda il terreno degli attaccanti, c'è Gabriel Jesus, c'è abbiamo visto anche Moise Kean, abbiamo visto che c'è anche Zirkzee, abbiamo visto anche che c'è Jackson del Chelsea. In effetti, qualora dovesse andare via Lucca, si sonda un po' il mercato di questi attaccanti. Quale sarebbe il tuo preferito, Stefano?
3: Ma guarda, Kean non mi dispiacerebbe, Mi dispiacerebbe perché è un attaccante che si muove molto, un attaccante che già conosce la Serie A, e questo è un vantaggio non da poco. È logico che quando vai a prendere un attaccante, il Napoli prenderà sempre un attaccante di valore. Però sai, Kean magari vorrebbe giocare un po' di più, ma il Napoli gioca magari col 4-3-3 con una punta centrale, Kean non potrebbe fare l'esterno. Il Napoli punta su Højlund giustamente, perché l'anno scorso secondo me ha fatto molto bene, pur avendo sacrificato a volte le proprie caratteristiche per aiutare la squadra, ma però è migliorato molto in altri aspetti, no? Difendere la palla, buttare dentro i compagni, ha arricchito il suo bagaglio sicuramente con Antonio Conte. Io se ci fosse la possibilità di prendere Kean, prenderei Kean, perché è un attaccante che ha fatto 20 gol in Serie A, un attaccante che ha fatto bene, un attaccante nazionale. Non mi dispiacerebbe.
2: Niente male davvero, anche se anche i giocatori che sono stati accostati al Napoli, oltre a Moise Kean, sono di grande valore.
3: Grandissimo livello, ma è logico che il Napoli non può non prendere un giocatore di livello. L'unico problema quando tu ti approcci a prendere un giocatore di livello e se accetti magari di fare non dico il comprimario, no? Però di giocare un po' meno di quello che un giocatore di valore si aspetta.
2: E certo, anche perché c'è la Champions, ci sono le occasioni. Però secondo te perché Lucca e il Napoli non hanno ancora legato, o non legheranno, o chissà se lo faranno?
3: Ma sai, l'anno scorso Lucca a Napoli ha fatto, secondo me, poi ognuno molto male nel periodo che è stato a Napoli.
2: Sì.
3: È andato via e ha peggiorato le cose con delle dichiarazioni che non andavano bene, no? È stato anche, diciamo, da alcuni rimproverato. E adesso, sai, un giocatore non c'ha tanti modi per farsi perdonare se non il rettangolo verde. Io sono convinto che se Lucca dovesse rimanere a Napoli e dovesse far bene, dovesse fare quello che la gente si aspetta, i napoletani sarebbero i primi a perdonarlo. Non penso ci siano altre soluzioni perché Lucca possa finalmente entrare nei cuori dei tifosi napoletani.
2: Caro Stefano, io ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto. Grazie.
3: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie a Stefano Svok, vi dicevo dell'intervista esclusiva realizzata dal nostro Vincenzo Perna, che è andato a Castel Volturno, ha incontrato Matteo Politano, uno dei sicuri protagonisti della stagione del Napoli, uno dei sicuri protagonisti anche della sfida contro il Genoa. Quindi ascoltiamo l'intervista di Vincenzo Perna a Matteo Politano.
4: Siamo con Matteo Politano in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Ciao Matteo.
5: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Matteo, iniziamo subito perché siamo ormai prossimi al campionato, però tu sei uno dei veterani di questa squadra, sei abituato ai ritiri e all'affetto dei tifosi, allora ti chiedo innanzitutto come ti sono parse le settimane in Abruzzo e in Trentino quest'anno?
5: Le settimane sono sempre belle, impegnative e calorose perché comunque i nostri tifosi ci hanno accompagnato in questi due ritiri e sono stati come sempre molto calorosi, molto vicini alla squadra. Adesso mancano pochi giorni all'inizio del campionato, ci stiamo preparando al meglio, sappiamo che ci aspetta subito una trasferta dura, però ci faremo trovare pronti.
4: Che sensazioni hai alla vigilia di un campionato? Perché immagino per un calciatore ogni campionato porti con sé delle sensazioni diverse.
5: Le sensazioni sono super positive, comunque abbiamo lavorato bene in questo mese, la squadra è forte come lo era l'anno scorso, adesso abbiamo messo dentro questi due nuovi innesti, quindi c'è solo da prepararci al meglio, da ascoltare quello che ci dice il mister e poi andare in campo e vincere le partite.
4: A proposito di mister, chiede tante cose diverse rispetto ai suoi predecessori per quanto riguarda i tuoi compiti in campo?
5: Ma no, poi ogni allenatore ha le sue richieste, però alla fine dei conti sono sempre richieste simili uno dall'altro, però il mister è uno che ci tiene tanto a lavorare bene e a sfruttare comunque tutte le caratteristiche in pieno dei singoli per mettere a disposizione tutta la squadra.
4: Che tipo di rapporto avete sviluppato con Allegri? Perché ho visto che nei ritiri si parlava tanto, ci tiene molto a spiegarvi passo dopo passo tutte quelle che possono essere eventualmente le sue scelte e le sue richieste.
5: Sì, no, il mister parla tanto, comunque anche fuori dal campo ride e scherza, ma poi magari quando si entra in campo c'è da pedalare e da andare forte, queste sono un po' le sue richieste, però come ho detto, uno che parla diretto, che parla tanto, soprattutto magari anche con i singoli, cerca comunque di tirar fuori comunque il meglio di tutti noi.
4: Lì davanti siete in tanti, però questo ovviamente fa parte del tuo mestiere, bisogna avere rose complete e immagino che questo aumenti anche la competitività di una squadra, questa sorta di competizione, anche se siete tutti quanti amici nello spogliatoio.
5: Sì, no, ma penso che questo sia la base di una grande squadra, comunque quando vai a affrontare tre competizioni devi avere per forza una rosa lunga, una rosa di 25 giocatori forti quasi allo stesso modo, perché è fondamentale comunque girare, perché nessun giocatore penso che possa affrontare 60 partite allo stesso ritmo, quindi sarà importante comunque gestirci bene, ma siamo consapevoli di avere una grande rosa, quindi poi stare al mister e fare delle scelte.
4: In questa grande rosa arrivano anche volti nuovi, tra questi c'è Favasuli, molto giovane, però ha dimostrato di poter stare in un gruppo così importante, da decano di questa squadra, da uno dei capitani di questa squadra. Che consiglio ti senti di poter dare a questo ragazzo molto giovane ma molto promettente?
5: Ma quello di lavorare tanto, comunque lo sta facendo già in questi primi due allenamenti, e pensare che comunque il futuro è dalla sua parte, deve cercare di assorbire bene quello che vede da Giovanni, perché comunque Giovanni è il nostro capitano, è il nostro comunque simbolo anche durante gli allenamenti, quindi penso che gli basterà vedere un po' lui per vedere come funziona qua. Però come ho detto prima, un ragazzo giovane, deve stare tranquillo, avrà le sue chance per giocare, spero che le sfrutti al meglio.
4: In apertura dicevi ci avviciniamo all'esordio del campionato, un Genoa che ha vinto in Coppa Italia dopo un precampionato diciamo un po' altalenante, è però una squadra complicata e sicuramente anche un campo difficile che tu conosci molto bene.
5: Sì, sarà subito una battaglia, io conosco bene Daniele De Rossi, so come la preparerà, comunque una squadra che ci monterà fin dall'inizio addosso, soprattutto nel loro stadio che è molto caloroso, quindi ci stiamo preparando bene, dobbiamo far trovare pronti sotto tutti i punti di vista.
4: Ecco, hai citato Daniele De Rossi, lo conosci molto bene, un allenatore che un po' sta rispecchiando la tenacia, no, di quando era calciatore e che sta crescendo via via e sta dimostrando di poterci stare nelle squadre di Serie A.
5: Sì, assolutamente, Daniele è uno di cuore, uno che ha sempre dato l'anima da giocatore e penso che lo farà anche da allenatore, quindi gli auguro il meglio magari dalla settimana prossima, quindi faccio anche un grandissimo in bocca al lupo a lui e comunque fa piacere che comunque sta facendo bene.
4: Matteo, un'ultima te la voglio fare su un altro azzurro, un altro azzurro al quale tu hai tenuto davvero tanto fino a questo momento e immagino con il nuovo corso di Mancini, con questa nuova Italia, ci debba magari volere anche l'esperienza e la qualità di gente come Matteo Politano.
5: Ma vediamo, poi il mister farà le scelte, sicuramente è un ritorno importante quello del mister e speriamo comunque dopo il brutto dramma che è successo quest'estate comunque si riparta, c'è tanto sicuramente da lavorare, magari parlare meno e lavorare di più, quindi da settembre vedremo le nuove convocazioni, io mi auguro di esserci perché comunque indossare la maglia azzurra è sempre un onore, è sempre un obiettivo e vedremo quello che succederà.
4: Grazie Matteo, in bocca al lupo per sabato.
5: Grazie a tutti, forza Napoli.
2: Questa è l'intervista esclusiva del nostro Vincenzo Perna a Matteo Politano. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
6: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
2: Ci stiamo preparando per la prima sfida stagionale del Napoli, quella contro il Genoa a Genoa sabato 20:45, ricordando anche che domani parlerà Max Allegri. Max Allegri che inaugurerà la stagione delle conferenze stampa, è un ritorno piacevole al passato, alle conferenze, Paolo?
6: Ma ci siamo sempre battuti per le conferenze perché sono buone per il Napoli, noi siamo tifosi del Napoli, quindi speriamo che il Napoli faccia le cose giuste e in questo caso fa la cosa giusta, abbiamo sempre chiesto che si parlasse, non perché chissà cosa può uscire fuori, ma perché è giusto farlo, fanno tutti, è una regola del calcio, la gente vuole sentire la voce dell'allenatore, quindi bene che si ricominci così e speriamo si continui così.
2: Paolo, che domanda faresti a Max Allegri se domani andassi in conferenza stampa? Poi te la copiano sicuramente, vediamo.
6: È difficile trovare proprio la domanda, comunque le mie curiosità sono legate all'atteggiamento che il Napoli avrà, cioè se il Napoli vorrà, come diceva Politano, un attimo fa ho sentito l'intervista di Vincenzo dove Politano correttamente, conoscendo De Rossi, conoscendo il Genoa, sicuramente avranno parlato anche delle statistiche del Genoa di De Rossi, che è una delle squadre che recupera più palloni andando a pressare alto. Politano ha usato la frase gergale, ci monteranno addosso, no? È una frase che usano molto nel mondo del calcio. Questo significa che vengono a pressare, saranno molto aggressivi e la mia curiosità, la domanda è una cosa, poi lo vedremo sul campo sabato sera, la mia curiosità è se il Napoli avrà la forza, il coraggio, la qualità per uscire e spero proprio che ce l'abbia e che non butti, preso dalla pressione del Genoa, butti la palla lunga. Questa è la cosa che meno deve fare una squadra di qualità come il Napoli, deve subito togliere al Genoa la sensazione che pressando alto e facendo una gara di grande intensità può mettere il Napoli in difficoltà, invece se riesce a palleggiare e uscire bene il Genoa viene chiaramente a fallito in sua gara.
2: Paolo, facciamo un gioco con te, sappiamo che Lucca è sul mercato e da qui al alla fine del mercato il Napoli prova anche a trovare delle soluzioni per una sua uscita. Detto questo e fatta questa premessa, che non so neanche se si realizzerà, il Napoli, leggiamo sui vari siti di informazione sportiva, i vari esperti di mercato, è su questa tipologia di giocatori, ad oggi sono quattro, almeno da quello che riusciamo a leggere: Zirkzee, Moise Kean, Jackson del Chelsea e anche Gabriel Jesus. Tu tra questi, secondo te, qual è il migliore per questo Napoli?
6: Sono tutti forti, diciamo che sono diversi tra loro. Jackson può somigliare più a Kean, cioè questi giocatori di potenza e velocità, e quindi, visto che mi farebbe piacere vedere Kean, mi piacerebbe anche molto Jackson, che è uno con numeri importantissimi anche in Champions, già stiamo parlando di un giocatore di primissima fascia. Il Chelsea lo mette sul mercato perché stanno pieni loro, ovviamente, ma il giocatore l'anno scorso è andato in prestito dal Chelsea, ma non è andato a una squadretta in prestito, è andato in prestito al Bayern Monaco, che c'era Kane, e lui quando entrava giocava poco chiaramente, però quando entrava comunque quasi sempre andava a segno. Quindi stiamo parlando di un giocatore di primo livello. Zirkzee mi piace moltissimo, è molto diverso, meno sulla velocità, più sulla tecnica di farsi giocare il pallone addosso. Quindi bisogna vedere anche quale operazione di mercato si apre. Gabriel Jesus è un altro molto tecnico, ecco, tipo più vicino a Zirkzee. Due sono simili fra di loro, Zirkzee e Gabriel Jesus, due sono simili fra di loro, Kean e Jackson. E bisogna vedere il Napoli che tipo di punta cerca. Poi non lo so se il Napoli può fare questi sofismi su caratteristiche, oppure alla fine va a prendere dei quattro quello che diventa l'opportunità di mercato più realizzabile, credo più così.
2: Ah, sì, sicuramente. Però era per conoscere il tuo gusto personale, tutto qui.
6: Ma il mio gusto personale dipende da come vuoi giocare. Se vuoi giocare molto con un centravanti che lega, e allora Zirkzee e Gabriel Jesus. Se vuoi gente che è feroce nell'attacco della profondità, Jackson e Kean.
2: Esatto, poi magari hai Højlund, che è uno che attacca la profondità, ti serve il complementare, quello che lega di più. Saranno tutti i ragionamenti che staranno facendo insieme Manna e Allegri. Detto questo,
6: le quattro operazioni è semplice sul mercato, quindi non escludiamo pure che possa restare Lucca.
2: Esatto, no, l'abbiamo detto, una premessa che non sappiamo se si realizzerà. Senti Paolo, ci ha raggiunto al telefono, ha sentito parte della tua del tuo ragionamento anche Max Esposito. Ciao Max, come stai?
7: Ciao, buongiorno, tutto bene?
2: Allora Max, abbiamo ascoltato l'intervista di Vincenzo Perna a Matteo Politano, e Matteo Politano è da una vita a Napoli, il vice capitano del Napoli, e devo dirti la verità, chiunque allenatore è arrivato, magari Politano era sempre partito con un punto interrogativo, mi viene in mente con Spalletti, ma anche con lo stesso Conte, che non lo faceva giocare ai tempi dell'Inter, e poi alla fine Matteo Politano gioca sempre.
7: Beh, è anche vero che è cresciuto tantissimo negli anni, è migliorato tantissimo. E, io appunto, ecco, seguendo ovviamente un po' le partite così, è un Politano diverso da quello dell'Inter, è un Politano diverso da quello che è arrivato a Napoli e che aveva poco spazio e che passava per quel giocatore che poteva fare quei pochi minuti a partita in corso. Negli anni è migliorato tantissimo, evidentemente è maturato, è arrivato a quella maturità calcistica che l'ha portato poi, con l'aiuto ovviamente dei vari allenatori e forse anche dei moduli di gioco, ma anche della sua umiltà a me stessi, a disposizione dell'allenatore e poi anche della squadra, perché ricordiamo la fase difensiva che fa Politano, pochi giocatori la sanno fare in Italia, secondo me, e in questo lui è migliorato tantissimo e giustamente si è ritagliato un posto da ultra titolare.
2: Hai una domanda Paolo per Max Esposito?
6: Innanzitutto lo scludo perché sono mai tantissimi anni che non ci sentiamo. Ciao Max.
7: È vero. Ciao Paolo, ciao.
6: La mia domanda è proprio parte da Politano, che ha detto nell'intervista prima che più o meno i compiti sono simili, quindi come dicevi, come ricordavi anche tu, lui spesso veniva a fare il quinto, no? Quando il Napoli giocava a 4 all'inizio dell'anno, poi è passato a 3, vabbè. Però quindi se dovesse chiedergli questo anche Allegri, io credo che lui più che in concorrenza con Neres sarebbe in concorrenza con Favasuli, che può fare il quinto da lì, mentre Neres è chiaramente difficile da impiegare con questi compiti. E pensa a questo, sai perché? Questo anche per i nomi che stanno circolando per l'attacco, che sono tutti giocatori che mi fanno pensare a uno sviluppo 3-5-2, cioè Gabriel Jesus, Jackson da mettere vicini a Højlund, togliere l'esterno alto da una parte, alzare Spinazzola, abbassare Politano, stringere Di Lorenzo, ecco che poi Favasulli entrerebbe in come alternativa dal lato di Politano. Cioè io non credo che se il Napoli alla fine dietro Alisson non c'ha più Lang, alla fine sarà una cosa che probabilmente somiglierà molto a un 3-5-2.
7: Ma sai Paolo, poi quello dipende da come l'allenatore poi imposta le partite o la squadra. È ovvio che se parliamo di un 4-3-3 ci vogliono gli esterni, e io credo che sugli esterni il Napoli si è messo molto bene, e quindi secondo me li deve anche sfruttare nel migliore dei modi. Se giochi con i tre è ovvio che stravolgi tutto l'assetto tattico, e questo lo puoi fare secondo me a partita in corso o in determinate partite dove affronti avversari che magari con quel modulo e con le caratteristiche di quei giocatori possono mettere in difficoltà l'avversario. La partita nella partita, no? Come si suol dire. Secondo me un allenatore deve avere, in base ovviamente anche a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, e il Napoli ne ha tanti e ha tanti che si possono adattare a vari moduli. Come dicevo, l'allenatore deve avere più moduli a disposizione per poter cambiare anche a partita in corso, semmai le cose non dovessero andare come magari le hai preparate all'inizio partita.
2: Grazie Max, un abbraccio forte.
7: Grazie a voi, un abbraccione.
2: Grazie a Max Esposito. Nel frattempo ringrazio e saluto anche Paolo Del Genio, che Paolo, ti confesso un piccolo segreto, perché sarai, lo ricordiamo, anche il commento tecnico con Vincenzo Perna a tutte le gare del Napoli. E Vincenzo Perna è particolarmente emozionato, non perché sabato farà la sua prima radiocronaca, ma perché sarà vicino a te, il confronto lo emoziona.
6: No, vabbè, questa passa dopo pochi secondi, poi ci concentriamo sul Napoli e quindi l'emozione più che la nostra prestazione, che non ci sono dubbi, nel senso che Vincenzo farà bene la radiocronaca, io farò bene il commento tecnico, senza falsa modestia, non lo possiamo dire. La speranza e l'emozione sulla quello che farà il Napoli, quindi... Certo. Più che forza Vincenzo e forza Paolo, forza Napoli.
2: Esatto, e non vedo l'ora di ascoltarvi in radiocronaca. Grazie Paolo, un abbraccio. A sabato.
6: Ciao Lucio, grazie.
2: Grazie a Paolo. A proposito di Vincenzo Perna, lo ritroverete tra pochi secondi, ci parlerà di calcio mercato.
8: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E rieccoci in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E come dimenticare e ringraziare tutti quelli che invece ci stanno ascoltando attraverso la nostra live in diretta su YouTube. Un grande abbraccio a tutti, potete scriverci i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, in messaggeria, o eventualmente contattarci attraverso i nostri social o attraverso la diretta YouTube. Intanto ha parlato Daniele De Rossi, non alla vigilia ma all'antivigilia di quello che sarà il primo match di campionato in programma sabato a Marassi contro il Napoli. Siamo in forma, siamo carichi e molto motivati, ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa. Le grandi a volte è meglio incontrarle subito, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle più avanti dopo partite di Champions e hanno fatto viaggi. Di grandi nelle prime gare ne incontreremo tante, a noi cambia poco, le partite vanno giocate e le affrontiamo con grande entusiasmo. Gli hanno chiesto anche se ruberà eventualmente qualche consiglio a Massimiliano Allegri. Ha detto: non lo so, io ascolto gli allenatori vincenti e le persone intelligenti. Allegri è un vincente, una persona brillante e intelligente, da usare contro di lui ce ne sono tante. Non sono pienamente d'accordo sul fatto che abbiamo idee diverse. Il Napoli mi sembra che giochi a calcio e provi a fare azioni, mi sembra sia più aggressivo del Milan di Allegri. Queste le dichiarazioni, alcune delle dichiarazioni di Daniele De Rossi, che poi vi faremo anche ascoltare in audio e in video. Intanto però parliamo di mercato, lo voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito con il collega dei Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giova, benvenuto.
4: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te e a tutti voi.
3: Senti Giovanni, è sicuramente un Napoli che in questo momento comincia a fare mercato. È arrivato Favasuli, Badiashil che quest'oggi completa la seconda parte delle visite mediche. Manca ancora qualcosina, però manca soltanto e solo ed esclusivamente se dovesse arrivare qualche uscita.
4: Sì, io ci aggiungo anche la cessione di Khedira al Frosinone a titolo definitivo, perché porta qualche milione, 3 milioni certo. E mezzo più bonus, quindi arrivano un altro po' di soldi. Manca l'attaccante, dando per scontato l'arrivo anche di Badiashil oltre Favasuli, Napoli a me risulta cerca un grande attaccante, non perché non c'è fiducia in Højlund, ma perché Allegri vuole un attaccante forte come Højlund da affiancargli per questa stagione, dove gli impegni chiaramente sono tanti e le ambizioni del Napoli sono di livello. E come hai detto bene tu, serve almeno un'uscita. Buongiorno mi risulta sarà sacrificato, a prescindere dalla tempistica dell'infortunio, che comunque non sarà precedente al mese di dicembre, rimarrà fuori, e quindi il Napoli può cedere, fermo restando la cessione di tutti gli altri esuberi che diamo per scontata, i nomi li conosciamo, come Ayuste eccetera eccetera, ci metto anche Mazzocchi eccetera, uno tra Lange e Lucca deve far posto all'attaccante e partirà chi ha mercato. Oggi Lange ha più mercato, ha delle richieste, Lucca un po' meno, però occhio alla Lazio che è tornata a cercare una punta centrale.
3: Sì, anche perché è saltato definitivamente Bamba Dieng, che non ha superato le visite mediche.
4: Esattamente, quindi occhio anche alla Lazio. Ecco, hai detto bene, il mercato entra nel vivo per tutti, sono gli ultimi giorni, quindi chi si ferma è perduto e ne sentiremo un po' di ogni. L'obiettivo del Napoli, a me risulta, è un grande attaccante a condizioni favorevoli, il classico prestito dalla Premier League che piace molto a Giovanni Manna, che però in realtà questi prestiti non li ha mai fatti tranne Badiashil, perché ha preso Højlund a titolo definitivo, prestito con obbligo, McTominay a titolo definitivo, però l'obiettivo è arrivare a uno tra Gabriel Jesus e Nicolas Jackson con un prestito, con un diritto di riscatto, e fare questo regalo ad Allegri e ai tifosi del Napoli.
3: Senti, a proposito invece dei portieri, noi diciamo da tempo che Musso piace molto al Napoli, però ovviamente abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato solo ed esclusivamente in caso di cessione di Milinkovic-Savic. Un Milinkovic-Savic che potrebbe eventualmente essere inserito più soldi per avere il portiere dell'Atletico Madrid.
4: Sì, si parla di uno scambio, però è un termine che serve a far capire che Milinkovic-Savic andrebbe all'Atletico e Musso verrebbe al Napoli. Non penso ci siano i termini per uno scambio alla pari, quindi andrebbe trovata una quadra dal punto di vista economico. Il Napoli ha aspettato la Juventus per Milinkovic-Savic con la ricerca del portiere, che si è conclusa con l'arrivo di Vicario, e da oggi inizia un po' a spingere per questa cessione. Ovviamente non è un giudizio su Milinkovic-Savic, le sue qualità, ci mancherebbe altro, però è chiaro che Napoli vuole tenere Meret, che ha un solo anno di contratto, e prendere un portiere che può rappresentare oggi una possibile alternativa di valore e domani il nuovo titolare, a meno che poi Allegri non voglia mettere direttamente Musso titolare, e l'obiettivo è proprio lui, perché vuole il Napoli. Quindi è facile arrivare a un calciatore che è determinato a venire a giocare nel Napoli, bisogna vedere se l'Atletico Madrid accetterà questo scambio. Comunque Milinkovic-Savic ha mercato, il problema è che ha un costo alto, il Napoli non vuole fare minusvalenza e quindi cerca una formula conveniente: o una cessione a titolo definitivo, anche con un prestito con obbligo, oppure appunto, come dicevi tu, uno scambio con un conguaglio, che però porterebbe al Napoli un portiere in piena età, con potenzialità anche di crescita e di rivendibilità, e che quindi rappresenterebbe un affare, e dare ad Allegri un portiere con caratteristiche, questo lo penso io, è una mia riflessione, diverse e forse più adatte alle idee di calcio dell'allenatore.
3: Vedremo, vedremo. Intanto grazie davvero a Giovanni Scotto, collega del Roma, per essere stato con noi in questo appuntamento di Radio Gol. Ciao Giova, buon lavoro.
4: Ciao Vincenzo, grazie a te, grazie a voi.
3: Grazie, grazie davvero a Giovanni Scotto, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì perché un pizzico di pubblicità, un disco, e poi ritorna in studio il grandissimo Lucio Pengue.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, seconda ora di Radio Gol. Come cambiano anche, come dire, tutte le piattaforme di fruizione? Radio Kiss Kiss Napoli, adesso ci potete guardare su YouTube, su tutte le nostre piattaforme social. Quindi, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel segui su tutti i nostri canali, a partire da YouTube, a partire da Instagram, TikTok, Facebook e chi più ne ha più ne metta, anche X, il vecchio Twitter. Detto questo, andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enrico Fedele. Ciao Enrico.
1: Ciao Lucio, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Enrico, tu sei stato un grandissimo procuratore ma anche un grandissimo dirigente sportivo. Ti voglio chiedere come si fa, sia un po' da procuratore, un po' da dirigente, quando una società ha nel proprio organico alcuni giocatori forti, perché comunque sono giocatori forti e lo dimostra il loro passato e il loro curriculum, che però sono fuori dalla lista, quindi chiunque sa che il Napoli deve cedere Ngong, Cajuste, Lindstrom, Folorush, che sono comunque giocatori di Serie A di buon livello, li deve cedere perché sa che non andranno neanche nella lista. Allora che deve fare Manna per poterli cedere?
1: I miracoli li faceva un signore 2000 anni fa, ma questa è una situazione che non è che sia caduta così sulle spalle improvvisamente. Io, per mia fortuna, l'ho detto già un anno fa, o meglio a giugno, poi ho detto: scusate, qua rientrano dei giocatori. Il Napoli, delle sciagurate campagne che ha fatto, dei giocatori, i 90 milioni che ha speso, non ne piglia molto, perché oggi come oggi non esistono più, diciamo, i direttori di una volta come i miei tempi, no? I quali aspettavano la fine, l'ultima mezz'ora, l'ultima ora, per poter fare gli affari. Oggi, se non ti affidi a un intermediario, che è anche proprietario di un fondo, faccio l'esempio di Mendez o quello che può essere di Raiola o di altri grandi procuratori che stanno in Europa, i quali riescono a gestire dei grandi capitali. Io ti do una cosa, però tu te ne devi prendere un'altra. Quello che è capitato un poco a gennaio per il Napoli, dove il Napoli ha dato in prestito a Lucca, a Nottingham, ma ha dovuto acquistare definitivamente a Giovanni. Non so se mi sono spiegato.
0: Era della stessa scuderia, diciamo.
1: Bravo. E allora, ma così capita, così capiterà anche in quest'ultimo calciomercato, che purtroppo è gestito da grandi fondi e non da gente esperta di mercato. Vedrai che tutti questi giocatori, se vanno adesso, andranno sempre in prestito con pochi soldi e con un diritto di riscatto, quello che sta facendo il Napoli con altri. Insomma, parliamoci chiaramente, il Napoli dopo due anni che ha speso 400-500 milioni di euro, ha vinto uno scudetto. Ti pone una domanda, Lucio: vale la pena spendere questi soldi e poi avere la zavorra per uno scudetto? O vale la pena avere lo scudetto di un bilancio sano che ti porta sempre a stare nel tuo alveo e gestire sempre in quel modo? Questa è la domanda.
0: Oddio, il Napoli ha fatto grande attenzione ai bilanci fino a un certo punto, poi dopo Spalletti, diciamo così, ha fatto una campagna acquisti e tutti i vari Ngonge, Cajuste, Lindstrom e Folorush lo testimoniano, sbagliate, e poi anche la campagna acquisti dell'anno scorso, quella dei famosi 9 acquisti, è stata molto dispendiosa, è quasi un bagno di sangue, calcolando che oggi hai Lang e hai Lucca che sono un po' dentro, un po' fuori, e il Napoli, se

0: dovesse trovare l'occasione li vende, ma altrimenti possono anche restare.
1: Mi dà l'idea del 2 luglio, del fuori tutto,
0: dei saldi di d'estate.
1: Bravo, fuori tutto, perché cos'è? Il Napoli ha bisogno di monetizzare, ha bisogno di creare qualche cosa. Il Napoli purtroppo entrava in ritardo su quello che serviva. Il Napoli, quello che serviva un anno scorso, serve quest'anno. Scusatemi, ma perché non si ha il coraggio di dirlo? Il Napoli ha preso il sostituto di Lorenzo, non è certamente Fapasuri, che è un ragazzo che io avrei preso, un ragazzo di prospettiva, ma non nella fase difensiva. È un giocatore che può giocare a 3, quindi a 5, ma non a braccetto. Per quanto riguarda, e quindi non c'è, non c'era l'anno scorso, non c'è quest'anno, c'è il sostituto di Anisa.
0: Però secondo me, guarda Enrico, è un giocatore così giovane, così duttile, che lo lascia può perdere, imparare a fare.
1: Lascia perdere, imparare, tu puoi imparare in un anno, in un mese, in un giorno. Il Napoli ha bisogno anche di certezze. Il Napoli ha bisogno di cose. Lo scudetto del Napoli mica è il triangolo che si mette sul petto. Lo scudetto del Napoli quest'anno è riuscire a superare il primo turno, che si possono pigliare 60 milioni e non 46 per Coppa dei Campioni, e stare nei primi quattro posti. Punto. Entriamo in questa mentalità. Scordate lo scudetto, scordatelo, scordatelo. Perché il Napoli può stare nelle prime quattro squadre, perché non ci sono grandi antagonisti. La Juve si sta organizzando nella fase difensiva, ha preso Lucumì e il portiere, nella fase di attacco ha preso due grandi giocatori, due ottimi giocatori, Colomani e il ragazzo bosniaco che è bravo, mi senti? A mio giudizio alla Juve manca un Pirlo, manca un giocatore di grande personalità in mezzo al campo, perché Locatelli è nato maresciallo e gli vogliono far fare il colonnello, ci vogliono altri tipi di giocatori. Il Milan ha preso tutti i giocatori che devono adeguarsi al calcio italiano.
0: Poi ti dico la verità, il Milan, per quanto mi piace la campagna acquisti che ha fatto,
1: sì, ma
0: però è via dei tempi, perché è come ci avevi raccontato a principio del tuo intervento, se prendi tutti i giocatori di Mendes poi dopo perché devi vendere Leao è un po'.
1: Te li devi servire, se ti devo vendere Leao ti devi pigliare ad altri giocatori,
0: Gonzalo Ramos, Moreira, tutti i giocatori pagati tantissimo tra le altre cose.
1: La stessa cosa capita con la Roma, no? Se prendi Moreira ne devi pigliare un altro, per carità, sempre capiterà in questo mercato, non ci sono più gli uomini di calcio come nel mio periodo, cioè non vado di me stesso, ma i Moggi, i Sogliano, i Pastorello, oggi ci stanno i Corvino, oggi l'unico direttore sportivo di un certo carisma e anche competenza e Sartori, non so se mi sono spiegato. Poi ci sono tutti i giovani e poi ci sono soprattutto i fondi che vanno avanti con gli algoritmi. Carissimo Lucio, devi sapere che nel nostro periodo esisteva un algoritmo, esisteva un indicatore, sai qual era?
0: Gli occhi,
1: l'occhiometro.
0: Lo sapevo.
1: Hai capito?
0: Certo.
1: L'occhiometro, quello di vedere cose che altri non vedono o che tu devi vedere in anticipo. Oggi non esiste più, oggi sanno tutto di tutti, sanno come si muove quando va a letto, che taglia tira dei box, però non si rendono conto se serve in quella squadra. Il Napoli, ricordando, adesso ti dico una cosa, ti faccio una domanda, il Napoli ha un giocatore veloce e spinto come terzino, ce l'ha? Se viene un giocatore tipo Leao, tipo Laurenti, tipo come era Lindstrom, tipo il Diz, chi lo marca? Chi? Ecco perché Gida era stato individuato bene, era il giocatore ideale. Allora il Napoli si troverà a fare degli acquisti, ho avuto autocollo per necessità, deve fare necessità virtù.
0: Ma ti posso dire una cosa, Enrico, perché non è stato un argomento che abbiamo affrontato ieri e che in parte condivido. Allora, i signori del calcio, quelli che governano, basterebbe soltanto che usassero un po' un po' di logica, non so perché. Ad esempio, il calciomercato sappiamo quanto possa essere influenzabile rispetto agli ultimi 10 giorni di mercato, 5 giorni di mercato. Nel frattempo si giocano 2 partite di campionato con la gente che ha la testa dall'altra parte, con la gente con le valigie. Basterebbe mettersi d'accordo prima dell'inizio del campionato. Finisce il calciomercato, visto e considerato che le ultime operazioni si fanno sempre alla fine, si anticipa.
1: Sì, ma per un motivo semplice: perché tu prendi i giocatori che volevi prendere a un prezzo ridotto e te devono dare pure i soldi per concorrere ricordo che io ho avuto due grandissimi maestri, ma uno che era un acuto, che si chiamava Mimmo Cataldo, era un calabrese che ha fatto la fortuna del Lecce di Giurlano, mi diceva, io ero giovane allora, Enrico, ricordati, l'ultima mezz'ora devi pigliare i giocatori perché te li regalano. Ed è così, ma oggi purtroppo c'è i social, i siti non hanno preso nessuno e gli altri li pigliano e noi non li pigliamo, cioè sono dei bombardamenti. Oggi il calcio non è più quello di una volta. Ieri leggevo i tifosi, no? Il Napoli mi pare che sia il quarto o il quinto, 7 milioni di tifosi della Juve, 5 l'Inter o 6, 5 il Milano, la Roma e il Napoli. Ma io faccio un'altra domanda: ma se DAZN o Sky, come è successo in Francia, si scocciano perché non hanno il loro rendiconto, che succede?
0: Dove li prendono i soldi questi club? C'erano alcuni club che anticipavano soldi, le banche davano crediti proprio perché sapeva che prima o poi sarebbero arrivati i soldi della TV.
1: Ma prima si facevano delle fideiussioni sul capitale calciatori, che è effimero. Un calciatore non si ha mai si fa male, oggi che vale 100 non ne vale più nulla. Oggi quello che vale, ed ecco perché ci sono 12 fondi che sono intervenuti in Serie A e ne interverranno degli altri, dove ci sono delle strutture, dove c'è del materiale che possono vendere e rivendere, ma che nel giro di 3-4 anni, se un fondo non porta i soldi a quelli che hanno messo, praticamente hanno creato.
0: No, ma i fondi sono fatti per guadagnare. Chi dice che i fondi sono il bene del calcio non ha capito che soprattutto gli americani vogliono fare business, vogliono guadagnare.
1: Vabbè, poi fra 10 anni torneremo un'altra volta a vedere con l'occiometro i giocatori che servono. Questo ti risponde perché? Perché non ci stanno giocatori italiani. Poi mi dicono dobbiamo partire dalle basi, dai giovani. Ma scusatemi, ma io faccio una domanda: ma questi giocatori che stanno qua 20 anni fa passavano in tribuna o si vedevano le partite per televisione, ma facciamo tutti campioni. Hai capito? Oggi il calcio a Napoli, oggi finalmente c'è qualche ragazzino che si è affacciato alla prima squadra, ma teneva i Celestini, i Volpecini, i Carnante, i Muro, gente che giocava in Serie A con Maradona e Quareca. Ma allora perché? Lo stesso Napoli predica bene la sua nave. Sono 20 anni che non calciano i giocatori, 15, 20.
0: Ah, vabbè, allora, Insigne mi viene in mente come giocatore,
1: è
0: stato anche
1: un 91, te ne prende sì. Perdonami, Insigne è un 91
0: e ora c'è Vergara,
1: ma il è un 91, Izzo è un 92, i più freschi, Insigne l'altro è 94, se parli degli altri, Tutino 96, Contini 96, cioè stiamo sui 30 anni. È chiaro, che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo creato noi per prima? Siamo andati a prendere i giocatori dal di fuori, perché questa famosa norma che se venivano importati costavano di meno, e quindi praticamente non si è guardato al nostro prodotto interno.
0: Sbagliato. Senti Enrico, però prima di salutarti, una domanda sul mercato attuale voglio fartela.
1: Come no?
0: Allora, il Napoli ha preso Favasulli e probabilmente oggi
1: è un obiettivo prospettico, così come sto ragazzo che vedo che sta facendo altri controlli, mi auguro che stia bene. Sto ragazzo che è un ragazzo francese, un bel fisico, pure lui non molto veloce di passo, però mi auguro che stia bene. Ma fanno parte di una rosa. Chi fa la differenza? Chi fa i gol? Chi?
0: Esatto, io questo voglio dire, visto che considerato tu hai tutte le tue fonti, ma il Napoli che farà da qui a fine mercato?
1: Il Napoli deve acquistare un giocatore da 10-15 gol, che non è Jesus, lo vuoi capire o no? Non è Jesus. Il Napoli ha bisogno di Lucio. Il Napoli per andare in Coppa, l'ha detto Allegri, nessuno l'ha capottato. Allegri ha detto, se fai 60 gol e ne pigli 50, non vai a nessuna parte. Vabbè, appena è arrivato, che cosa ha voluto dire? Vedete che se pigliamo poco gol, faremo pochi gol. In realtà anche con Conte ne abbiamo fatti meno di 60, ma ne abbiamo presi meno. Ora, dico io, Hollywood non farà mai più di 20 gol, non lo so se li fa, non li ha mai fatti. Lucio, oggi i goleador sono quelli che nel giro di 5 anni hanno fatto perlomeno 15 gol all'anno.
0: E non sono tantissimi, attenzione.
1: Hai capito? Bravo! Allora Marcantonio ne farà 10, Hollywood ne fa 15, Alisson ne fa 7-8, ma quando c'è il Napoli c'ha, ne resta che fa l'esterno, Politano che fa l'esterno, Vanga che fa l'esterno, Alisson che fa l'esterno, Giovanni che era mezza punta, De Bruyne che era mezza punta, Vergara che era mezza punta, dove giocano? Cioè c'è un'alternativa di giochi, cioè il Napoli è in uno stato, come ti devo dire,
0: i famosi 75 gol che tu auspichi.
1: Come si fanno? Sai una cosa però, sai che cos'ha il Napoli che mi incuriosisce, Lucio?
0: Vai.
1: La varietà dei moduli. Il Napoli a 4-3-3 non può giocare con un riferitore. Non può giocare con De Bruyne, non può giocare con Vergara, non può giocare con Giovanni, se non gioca di esterno in destro. Il Napoli può giocare a 4-3-3, ma il Napoli può giocare anche a un 4-2-3-1. Non sono sempre spiegato. Quindi ha questa varietà che durante un campionato è importante, soprattutto quando hai delle difficoltà. Cambi modulo, cambi gioco, si cambia la partita. Napoli ha queste possibilità.
0: Caro Enrico, io ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio. Grazie
1: sempre.
0: Grazie, grazie a Enrico Fedele. Andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Malu Pasincatu. Ciao Malu, come stai?
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Malu, innanzitutto mi avvalgo della tua competenza e saggezza calcistica per raccontarci un po' di Badian Scil, che è un giocatore che al Monaco era davvero in rampa di lancio, mi faceva impazzire, poi ha avuto dei problemi al Chelsea con poco utilizzo, complice anche tanti infortuni.
2: Sì, un giocatore che prometteva molto bene, ha considerato della sua annata il 2001 forse più forte difensore centrale mancino, poi dopo che a Monaco ha fatto benissimo, che gli ha permesso di andare al Chelsea è stato subissato da diversi infortuni che ne hanno un po' precluso la crescita, però è un giocatore che se sta bene gli può dare solidità alla difesa, legge bene il gioco, piede educato,
0: è un bel piede mancino, questo mi ha sempre colpito.
2: Sì, poi anche sulle palle aeree di testa sa svettare bene con i tempi giusti, e il fatto che comunque Napoli ultimamente viene vista anche come un toccasana, no? come squadra, ha scelto di venire, nonostante anche altre richieste, proprio perché sa che rilanciandosi nel campionato italiano tante cose possono succedere. Lui è di origine congolese, della Repubblica Democratica del Congo, ma l'ha esordito con Deschamps in nazionale. E di conseguenza può essere che con l'arrivo di Zinedine Zidane, che sicuramente azzererà un po' tutto, perché quando c'è il nuovo allenatore tante cose vengono riviste, si sa che un Badian Scil formato Italia, formato Napoli, che gioca ad altissimi livelli, possa ritrovare anche la maglia dei Blu. Dunque tutto può essere, ripeto, Napoli ha fatto un ottimo acquisto.
0: Sai cosa non mi piace di Badiashil? Che ancora deve firmare, perché oggi svolgeva l'ultima tranche delle visite medico-sportive, evidentemente proprio perché il giocatore ha avuto alcuni problemi durante la sua carriera. Il Napoli ha programmato le visite mediche in 2 giorni. Detto questo, che delle volte è talmente convinto dei suoi mezzi fisici, atletici, tecnici, che fa qualche rollino di troppo, come se si distraesse un po'.
2: Questo è un po', diciamo, il problema che hanno l'80% dei giocatori francesi, ovvero giocatori che sanno che hanno una forza fisica, una capacità tecnica di altissimo livello, e a volte tendono un po' a strafare, a esagerare. Questo però in Italia, secondo me, gli verrà subito corretto questo, perché se c'è una cosa su cui in Italia ancora si è maestri è la tattica, e tatticamente in Italia si perfezionano anche i giocatori che, nonostante sono nel pieno della loro maturità, possono in qualche modo migliorare dove ancora peccano.
0: Invece qui a Napoli si discute moltissimo anche del rinnovo di Frank Zambo-Anghissà, che è un giocatore imprescindibile, un giocatore che a inizio mercato era stato, come dire, al centro di ragionamenti di mercato, poi un po' Max Allegri lo ha valutato come giocatore imprescindibile, un po' proprio durante il ritiro a Di Maro hanno legato tantissimo, ha capito Max Allegri quanto fosse importante negli equilibri del Napoli. Non ci aspettiamo assolutamente nessuna sorpresa, quest'anno sarà un perno di questo Napoli, però è un giocatore da rinnovare secondo te?
2: Ma sì, guarda, con un giocatore che ti ha dato tutto e che con 3 diversi allenatori lui è sempre stato un intoccabile, significa che è un giocatore che nell'equilibrio di una squadra è fondamentale. Detto questo, quando si arriva a questa fase, diciamo, con un giocatore che è parecchi anni che è con te, bisogna sempre avere un rapporto schietto, parlarsi chiaro. Se tu vuoi, per esempio, continuare e finire la tua carriera al Napoli, è giusto sedersi al tavolo e rinnovare. Se tu invece vuoi finire giustamente la tua carriera per altri lidi, magari quelli arabi, perché comunque a 32 anni il lato, diciamo, economico può avere la maggiore rispetto al lato sportivo, si fa un ragionamento, e si può anche lasciare a fine anno a parametro zero. Non è che per forza bisogna arrivare allo sconto, però sono ragionamenti che bisogna fare, e forse anche che non rinnova, io finché un giocatore del Napoli ne usufruirei, cercherei di ottenere il massimo come ho sempre cercato.
0: Poi sicuramente sulla professionalità di Anghissà non c'è alcun dubbio.
2: Assolutamente, ripeto, 3 allenatori su 3 che non hanno fatto un perno, che vuol dire che tu sei un giocatore quasi imprescindibile, professionista. Però, diciamo, quella smorfia che abbiamo notato tutti a Di Maro sul palco era dettata un po', sai, quando tu incominci una stagione non sai bene da che parte va, è normale che c'è un po' di scoramento. Però penso che la presenza del suo agente Maxime Nana proprio a Di Maro in quei giorni lì è stato fondamentale per far sì che si trovasse il sereno. Allegri ha fatto capire che è importante, e adesso se si rinnova o no diventa un discorso, secondo me, non complicato, ma tra persone che si vogliono bene, che si stimano, società e giocatore, e la quadra secondo me si troverà.
0: Grazie davvero Malù, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Malù, un passo in caduto, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
3: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando su YouTube e quelli che ci stanno scrivendo al 342-00-00-100. Continuate a farlo, magari girerò anche qualche vostra considerazione, domanda ai nostri ospiti. A proposito di ospiti, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: Ciao Lucio, buonasera a te, buongiorno a te a tutti.
0: Allora Marco, sei più affascinato dall'inizio del campionato, che lo ricordiamo, da sabato si partirà con la scudettata Inter che affronterà il Monza, poi ci sarà il Napoli che invece andrà a Genova contro il Genoa, dal questo inizio del campionato, dalle curiosità dei nuovi arrivi, oppure da questa fine di calciomercato?
1: No, dalle partite, le partite per me sono il calcio, anzi per me da sempre la prima giornata di campionato è la più emozionante di tutti. Riscoprire una squadra, una classifica che almeno di sotto all'inizio è permissiva, con tante ambizioni, tante illusioni. È sempre stato il momento più bello della stagione calcistica, la prima giornata di campionato.
0: È vero, anche se la prima giornata di campionato porta con sé tantissime incognite, spesso abbiamo visto anche squadre, tipo anche l'anno scorso l'Inter, che è partita abbastanza male, non si vedono mai i reali valori che vedremo nella stagione, allora devi arrivare pronto, anzi spesso capita che le squadre che poi stentano di più partono a razzo.
1: È per quello che mi piace, perché illude. Le illusioni includono un gruppo maggiore di appassionati di calcio, la realtà poi li seleziona, no? lascia solo pochi appassionati, le illusioni ne lasciano un po' di più.
0: Ieri ci raccontava Gigi Cani che non ha mai allenato squadre che potessero vincere lo scudetto, ma ha allenato grandi squadre che hanno fatto la Serie A, diceva le prime giornate di campionato le mie squadre arrivavano che dovevano correre più delle squadre big, perché spesso ce le trovavamo di fronte e qualche sorpresa capitava.
1: È vero, cioè, una volta c'era questa possibilità, le squadre preparavano una stagione lunga, le grandi squadre a volte cambiavano qualche giocatore per cercare di vincere, le squadre meno forti si allenavano duramente d'estate, affari spenti, cambiavano meno. Il problema è che non c'è più questo vantaggio, perché adesso la prima di campionato tu trovi grosso modo le grandi squadre con delle certezze, e le piccole squadre che invece si arrangiano e fanno 10-12 acquisti nell'ultima parte del mercato, perché sono tutte con pochi soldi, devono aspettare questo momento. Cioè, si è un po' persa questa, poche squadre si ripetono. Secondo me qualche vantaggio, squadre come il Como, squadre che hanno cambiato poco e hanno già un modo di giocare che si portano dietro da tanti anni, qualche vantaggio ce l'hanno. Poi va detto anche che, Lucio, una volta il precampionato era misterioso, tu andavi in montagna nascosto, lavoravi, lo scoprivi in un paio di amichevoli, ti dovevano mettere in palla e all'inizio del campionato scoprivi a che punto eri. Ora non c'è più niente di misterioso, qualche squadra ha già giocato amichevoli lussuose, che è già provata, semmai devi verificare la condizione di chi è tornato in fondo alle ferie, chi è tornato da poco, come sta, cerca di metterlo in campo, è quello che devi vedere. Ma quello è una cosa che ormai interessa un po' tutte le squadre, le grandi perché hanno magari nazionali tornati da poco, le piccole perché hanno giocatori comprati l'altro ieri e qualcuno lo compreranno. Vedrai che le squadre dal decimo al ventesimo posto compreranno una cinquantina di titolari fra tutte, intendo fra la prima e la seconda di campionato. Queste sono le incognite ormai, però detto questo rimane il fascino di una classifica che sabato alle 18 le vede tutte a pari merito.
0: Senti Marco, qual è la squadra che ti affascina di più tra tutte quelle che hanno operato sul mercato fino a questo momento, oggi 20 agosto 2026?
1: A prescindere dal mercato, il Como, e guardando il mercato la Fiorentina ha fatto un mercato che non siamo abituati a vedere in Italia da tanto tempo, no? Cioè, a parte appunto il Como, che però andava a pescare su giocatori un po' ancora da fermarli, aiutandoli a fermare, la Fiorentina ha pescato Ulai, Attà, giocatori, Mastantuono, giocatori che hanno già un nome, restano giovani, hanno già un nome, quindi se guardi il mercato la Fiorentina ha accumulato un sacco di talento. Ripeto, facendo un mercato che non è da Fiorentina, non è nemmeno da Serie A in questo periodo storico. Però se rimango alla scorsa stagione, per me il Como era la squadra in campo migliore dopo l'Inter, quella che era riuscita a trovare un grande equilibrio, esprimere una grande tecnica e subire poco. Il Como ha finito il campionato come miglior difesa, vi ricordo, il campionato come miglior difesa, mi sembra secondo o terzo attacco e miglior difesa, quindi un grande equilibrio, tanto che se il Como riesce a mettere le mani su Ken, per me il Como lotta per lo scudetto insieme al Napoli Inter.
0: Lo sai la cosa curiosa, proprio nella tua ultima frase, anzi nelle ultime tue tre parole, guardo il calendario, il Napoli non è stato fortunatissimo, perché va a Genova contro il Genoa, poi in casa col Como e poi la terza a San Siro contro l'Inter. Diciamo che poteva iniziare meglio il Napoli, oppure magari proprio per quello che ci dicevamo in premessa, il calendario è buono, visto che le squadre si stanno ancora formando. Questo lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti.
1: No, ma il Napoli è andata particolarmente male. È andata male anche a Inter e Como, perché il Napoli è una squadra fatta, Allegri secondo me è pratico. Comunque tanti titolari che giocheranno del Napoli si conoscono già, hanno già giocato in tanti modi, a prescindere da quello che Allegri pesca, fa tante cose comunque che Conte ha fatto in questi due anni, ne ha cambiate tante, e poi secondo me, ripeto, c'è una grande intelligenza pratica di Allegri. Però il Como e l'Inter sono fra le due squadre che vanno più di inerzia, che vanno più di conoscenza, no? Che hanno sedimentato più conoscenza insieme, al di là che se poi cambieranno due o tre giocatori in queste partite rispetto allo scorso anno, cioè sono mai anni che giocano lo stesso tipo di calcio. Al Napoli è andata male per questo, perché Genova è sempre una città particolare, il Genoa è una squadra comunque che ha storia, blasone, che con De Rossi ha trovato anche una dimensione, e Como e Inter sono due squadre, Lucio, che sai già cosa fanno in campo, quindi cioè sono due squadre che non hanno subito danni dallo stop. È un brutto calendario, certo, però anche squadre che si trovano in Napoli subito non credo che siano lì a festeggiare. Poi per fortuna c'è il campo, no? C'è il campo, io non vedo l'ora che si giochi, quindi si smetta di parlare di un mercato che comunque è quello che è, ragazzi, è quello che è, il mercato in Italia è quello che è, e di partite a cui non riesco ad attribuire significato, quindi finalmente si gioca.
0: Senti, invece Marco, te l'ho fatta generale su quale squadra ti ha intrigato di più in questo scorso di mercato, invece il giocatore nuovo che sei più curioso di vedere?
1: Beh, io penso fino allo scorso anno, per le referenze, ma Santuono era andato a Real Madrid per essere un nuovo gigante del calcio, un nuovo fenomeno del calcio, però a Madrid ha giocato, non ha mai giocato, ma ha giocato, ma non si è mai conquistato un minutaggio superiore, che ne so, Arda Güler e Nico Pace, dico due giocatori che gli rubavano i minuti, no? E non sto dicendo due fenomeni, sto dicendo due giocatori forti, Arda Güler e Ibrahim Diaz, che gli hanno tolto molti minuti, e quindi qualche dubbio mi è rimasto, quindi voglio vedere questo Mastantuono, perché fino allo scorso anno se ne parlava di un nuovo fenomeno del calcio mondiale, no? Non di un giocatore forte, ma di un fenomeno. Poi altri giocatori che mi interessa vedere, Agli Abegovic, che l'ha comprato la Juve, Mora, che l'ha comprato la Roma. Mora è un altro giocatore, fino allo scorso anno, il primo anno di Mora è eccezionale,
0: devastante, sì.
1: Ecco Gasperini, la gente sta a dire ma non è ma Gasperini non ha mai giocato con le ali. Se io faccio io sto facendo il quiz a tutte le trasmissioni a cui partecipo, mi dite un'ala che ha giocato con Gasperini ha sempre avuto quinti da tiro, cioè da corsa lunga fino in fondo, ma all'attacco ha sempre avuto un centravanti e due giocatori trequartisti atipici, e poi lui trasformava nei due attaccanti intorno alla prima punta. Ma Ilicic, che giocava a destra, era un'ala? Ma dov'è? Ma non è stato un'ala? Gomez era un'ala? De Catelare era un'ala?
0: Lookman.
1: L'unica ala che ha avuto era Lookman, ma non era nemmeno lui un'ala, era una seconda punta.
0: Era una seconda punta.
1: Di, una seconda punta non era un'ala, non gli potevi mai fa, quasi mai lo facevi partire dall'esterno. E quindi con Mora poi è un giocatore di spunto col piede destro, che lui farà giocare sul centro sinistra, e mi incuriosisce molto questo trattamento, ecco, di Mora. Sono contento che Alibegovic, Mora, Mastantuono, anche in Serie A siano arrivati giocatori di spunto tecnico, che secondo me il campionato italiano aveva un po' trascurato, non prevedeva nei suoi schemi. Io invece voglio vedere questi giocatori d'attacco in campo.
0: Io ti aggiungo che è un giocatore che mi stimola curiosità, Gonzalo Ramos del Milan, anche per in base a quanto è stato pagato, a me piaceva moltissimo, e chissà se li vale questi 70.
1: Viene dalla squadra più forte del mondo, dove però lui non riusciva a sentirsi appieno le vittorie, è venuto a cercarsi un po' di se stesso. Però viene dalla squadra più forte del mondo, dove comunque sia, era diventato il secondo cambio in attacco. L'anno scorso, due anni fa era il primo, lo scorso anno il secondo cambio in attacco. Era più facile darglieli due anni fa quei soldi, quando giocava. Perché poi anche nel Portogallo sembra sempre ci sia qualcuno che ha una parte più grossa della sua, anche da un punto di vista mediatico, no? È venuto a cercarsi una parte. Mi incuriosisce perché è sicuramente il Milan migliore in un ruolo dove negli ultimi due anni ha disperato. Cioè il Milan non c'era più un centravanti da due campionati, e questo è un centravanti, quindi mi incuriosisce anche a me in questo senso. Però volevo in Serie A giocatori che si aggiungessero a centravanti. Centravanti meno male in qualche modo ce l'hanno tutti, e io volevo altri giocatori d'attacco. I suoi italiani facevano fatica a mettere insieme altri giocatori d'attacco oltre al centravanti, e questo le rendeva squadre un po' diverse da nell'Europa, ed è un'università che non pagava più, perché lo scorso anno è stato il peggiore di sempre in Europa per mettere le squadre italiane. Nessuna squadra negli ottavi di Champions, nessuna squadra in semifinale di Europa League e di Conference. Cioè, quando sei diverso dall'Europa, ma l'Europa ti punisce, vuol dire che quella diversità non ti paga più.
0: Caro Marco, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Buona giornata, ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie a Marco Bucciantini, e sono anche molto contento di poter parlare al telefono qui a Kiss Napoli con Franco Causio. Ciao Barone, come stai?
2: Ciao, abbastanza bene.
0: Prima parlavamo anche con Marco Bucciantini degli esborsi incredibili che ha fatto il Milan in questa campagna acquisti, e ancora deve finire. Allora, a questo punto mi viene da chiederti, visto che lo conosci anche molto bene, ma Max Allegri aveva una squadra totalmente da rifondare e da migliorare. L'anno scorso è arrivato quinto a un punto dalla Champions, ma è stato 36 partite su 38 in Champions, a 10 giornate dalla fine del campionato era a 4 punti dall'Inter in lotta a scudetto. E il lavoro di Max Allegri forse l'anno scorso era anche da, come dire, comprendere proprio nell'ottica di una squadra che oggi si è molto rinnovata, che è il Milan, e quindi era anche difficile affermarsi con quella squadra che aveva lui l'anno scorso.
2: Ma abbiamo già avuto modo di parlarne qui da voi, quindi Max secondo me non si discute. Max l'anno scorso ha fatto il massimo, quindi purtroppo le ultime partite state un pochettino così, ci può anche stare. La squadra secondo me l'ha tradito tutto lì, l'ambiente che aveva vicino non era idiliaco, cominciando da Ibrahimovic, quindi sicuramente lui, secondo il mio punto di vista, dove è arrivato ha fatto il massimo. Peccato, perché con quello che aveva in mano poteva sicuramente, con una vittoria o con un pareggio, andare.
0: Bastava il pareggio contro il Cagliari all'ultimo.
2: Un pareggio contro il Cagliari e andava anche in Champions. Comunque io credo che quest'anno lui a Napoli si possa togliere delle grandi soddisfazioni, perché la squadra c'è, e quindi credo che può fare veramente molto bene. Poi il dopo Conte lui l'ha sempre fatto bene. Quindi
0: senti, tu che lo hai vissuto anche un po' sulla tua pelle, che cosa ha fatto Max Allegri di così, mi viene da dire, speciale, diverso rispetto ad Antonio Conte quando subentrò ai bianconeri?
2: Sai, Antonio ti sbuccia il cervello, quindi ti sta sempre addosso, è lì che Max è uno invece che dialoga di più con i giocatori, quindi è più vicino, nel senso tra virgolette, quindi come amico, no? Con Antonio devi fare professionista e basta, vai avanti, chi c'è, chi non c'è sta fuori. Max invece secondo me non è riuscito a portarsi dalla sua parte l'anno scorso Leão, è un giocatore che secondo me lui stesso non sa quanto può valere, quindi se va in campo come sta andando adesso, quest'anno non so cosa succederà, se rimarrà, se lo daranno via, il Milan sta facendo di tutto per darlo via, quindi però non ci sono richieste, anche perché considerato quello che vogliono è difficile venderlo, quindi devo darlo via. Vediamo, lui c'ha come procuratore, se non sbaglio, anche lui Mendes,
0: sì.
2: Quindi è uno dei più bravi che c'è in giro. Non lo so cosa accade, però ti dico che io sinceramente come allenatore, come vedo, Leao ha delle possibilità pazzesche, solo che va in campo, non lo so, se fosse il mio compagno io tutte le volte, fosse stato con me gli avrei tirato le orecchie, amico mio, dico, o vai in campo oppure stai fuori, quindi questa è la verità.
0: Poi dal punto di vista tecnico invece questo l'abbiamo potuto vedere, perché il Napoli ha questa bella usanza di avere i ritiri a porte aperte con i tifosi, anche con i giornalisti addetti ai lavori. Max Allegri rispetto all'epoca Conte praticamente ha annullato il lavoro a secco, quello senza palla, e secondo me per i giocatori dopo sappiamo le ripetute, i battiti a 200, le corse fatte dopo gli allenamenti, credo che questo sia, come dire, meno stressante.
2: Sai, lui viene anche dalla scuola di Ventrone. Ventrone lo chiamavano praticamente il capo dei Marines di una volta, no? Quindi americani. Quindi lui faceva dei lavori eccezionali, Ventrone, quindi purtroppo ci ha lasciato, non c'è più. Quindi e lui viene da quella scuola lì, a prescindere che poi fa anche allenatore, ma la mentalità sua è quella. Quindi credo Massimiliano è tutta una cosa diversa, lavora sulla palla, lavora molto con la palla, con gli schemi, con Pedro e tutto il resto. Sai, sono due personaggi molto diversi, quindi tra Max e Antonio, quindi io credo che sono molto lontani come idee, però Max è uno, come ho già detto prima, cerca sempre il dialogo, cerca sempre il giocatore di portarsi dalla parte sua. Antonio devi fare così, o fai così o fai così.
0: Guarda, in queste parole mi veniva in mente una fotografia, perché Kevin De Bruyne, che credo che sia uno dei giocatori più forti dell'epoca moderna, con Conte non si era mai preso. Oggi abbiamo visto, e almeno in questa parte, sorrisi Max Allegri che lo ha messo al centro del progetto, gli riconosce il talento. Io questo lo dico sempre, ogni volta che Antonio Conte ha parlato di Kevin De Bruyne l'anno scorso, è vero che ci sono state poche conferenze stampa, però quando ne ha parlato ha sempre detto è uno che si allena come gli altri, non ha saltato un minuto di allenamento, non ha mai messo al centro del discorso il talento di questo ragazzo. Invece Max Allegri secondo me se lo coccola un po', vedendo anche quello che ha combinato a Castel di Sabbia.
2: Non dimentichiamo anche l'età, 35 anni, quindi poi tutti gli infortuni che aveva avuto.
0: Lui l'anno scorso, sempre parlando di Max Allegri, anche, ha coccolato Modric, che ha avuto una seconda gioventù.
2: Ma guarda, lui viene dal Manchester City, ha avuto anche tanti infortuni, non dimentichiamolo, perché dobbiamo ricordare anche di questo. L'anno scorso ha avuto anche, mi ricordo il rigore che fosse fatto male.
0: Con l'Inter.
2: È stato fuori tanto tempo, recuperare una come lui, l'età che ha, e quindi c'è molto più tempo. Il gioco di Antonio è diverso da quello che faceva lui nel Manchester City. Manchester City lui era praticamente il protagonista, il gioco di Guardiola passava tutto da lui. D'Antonio invece c'era Lobotka che fa praticamente regista, è diverso, lui doveva giocare da metà campo in su, e Manchester City andava a spasso per il campo, quindi bisogna tenere conto anche della squadra che aveva vicino.
0: Grazie davvero Franco, un abbraccio fortissimo.
2: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie, grazie a Franco Causio, dobbiamo fermarci, un disco e torniamo.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol. Prima vi raccontavo di quella che è stata la conferenza stampa di Daniele De Rossi, l'andiamo ancora ad analizzare perché ha parlato anche dei suoi avversari, in particolar modo di Højlund. Oggi ne abbiamo parlato, ha detto Daniele De Rossi, e più che altro con il mio staff abbiamo fatto le nostre valutazioni. È uno dei tre centravanti più forti della Serie A con Lautaro e Malen. L'anno scorso l'abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta. Tra le nostre valutazioni c'è anche guardare la condizione dei nostri giocatori. E poi credo che Massimiliano Allegri chieda cose un po' simili a quelle che chiediamo a lui. Io credo che lui si faccia comprare giocatori che hanno questa caratteristica. Lui ha questa richiesta di andare a morire sul secondo palo e chiudere le azioni. Oggi guardavamo delle amichevoli video e sui cross di Politano c'erano 6 persone in area di rigore. Parliamo di Genova, lo facciamo con il collega Gabriele Lepri che ci aggiunge in diretta. Ciao Gabriele.
1: Ciao Vincenzo, grazie ancora della chiamata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Un Daniele De Rossi che mi sembra concentratissimo e ben, diciamo così, certo di quello che vuole fare nella sfida al Napoli sabato.
1: Assolutamente, ha un mister molto carico, l'abbiamo sentito pochissime ore fa, poco dopo pranzo. È molto carico, per la prima volta lui, come sappiamo, affronta il campionato dall'inizio, non gli fa paura il calendario molto difficile del Genoa e soprattutto affrontare una squadra molto forte, quadrata, con un ottimo allenatore come Allegri. Un De Rossi sicuramente motivato per cercare di trappare magari qualcosa in più, anche se è difficile alterarsi, che dovrebbe essere tutto esaurito in ogni posto.
0: Senti, e al di là di quello che sicuramente sarà una Ferraris molto molto interessante, mi dicevano anche della possibilità di rivedere una sfilata delle tifoserie. Finalmente i tifosi del Napoli potranno tornare a seguire la squadra anche lontano dallo stadio, ma potrebbe esserci una sfilata congiunta?
1: Sì, te lo confermo, oggi da ieri che circola questa notizia tra i social, tra i principali club, sia da parte del Genoa che da parte del Napoli. Qualcosa prima dovrebbero sfilare in corteo molto probabilmente dal centro per raggiungere poi a piedi la zona dello stadio, che è un percorso di circa 2 chilometri, 2,5 chilometri, per cui si rafforza questo legame storico ultra quarantennale. Io ho ancora nei ricordi nella mia mente quel famoso Genoa-Napoli giugno 2007, dove entrambe le squadre festeggiarono in Serie A. Credo che quella partita lì non abbia uguali nella storia del calcio, dove due squadre si affrontano, entrambe vengono promosse, entrambe vanno a festeggiare in centro città, tutto ovviamente in maniera tranquilla e pacifica come dovrebbe essere. Però se lo confermo ci sarà questo corteo che, se non erro, è la prima volta che si manifesta dopo tantissimi anni. Già l'anno scorso si cominciava di nuovo a far sentire quel calore, quella passione tra le due tifoserie, perché c'era stato un periodo in cui erano un attimino un po' raffreddate le anime, ecco. Però nelle ultime due partite ci sono stati molti cori, sia dal punto di vista Genoa che Napoli, proprio di rafforzo di questo legame, di questo gemellaggio storico.
0: E davvero fa davvero molto piacere. Senti, e invece possiamo già ipotizzare un 11 con il quale si schiererà dal primo minuto Daniele De Rossi sabato?
1: Sì, lo possiamo ipotizzare. È stato un attimino un po' abbottonato il mister in conferenza stampa, ma ha dato già un'indicazione. La punta Havel non sarà della partita perché ha avuto un risentimento agli oratori, quindi non sarà rischiato. Probabilmente ci sarà rientro al campo di Mencitri, che questo è un ottimo giocatore, un ottimo prospetto giovane, prelevato quest'estate dal tunnel, quindi ipotizziamo un 3-5-2 con Bailo in porta. La difesa sarà così composta da Marcandalli, Ostigar e Vasquez, centrocampo a 5 con Mencitri, che dovrebbe agire come mezzala, Amorim e Strandrup in mezzo al campo, a sinistra Nitai, a destra dovrebbe giocare Alterson, in attacco dovrebbe esserci Colombo supportato da Baldanzi. Non dovrebbe esserci Vitinha, almeno per il primo tempo, però De Rossi ha sempre stupito tutti. Probabilmente potrebbe giocare anche con il trequartista, quindi in questo caso Baldanzi alle spalle di Colombo e Vitinha, e non dovrebbe giocare Mencitri, che potrebbe essere utilizzato come arma in corso durante le partite, perché questo giocatore svizzero De Rossi l'ha provato in ogni ruolo davanti, come seconda punta, come trequartista, come mezzala, come esterno, e ha fatto molto molto bene questo precampionato. Però lui ha detto dovrà studiare per fare la mezzala, classico numero 8, per cui quella sarà la sua posizione. Però ha fatto capire che questo è un giocatore molto utile e capace per perché De Rossi, ricordiamo, quest'anno ha voluto giocatori molto duttili, capaci di ricoprire più ruoli.
0: Grazie Gabriele per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Grazie, grazie davvero al collega Gabriele Lepri da Genova, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. State lì perché torniamo tra pochissimo, un disco, poi le ultime news, anche quelle sul meteo, e poi ritorno in studio Lucio Pengue.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, molta paura a Forio di Ischia quando passanti e residenti hanno visto uscire del fumo scuro da un'abitazione di via San Vito. Sul posto si sono precipitate due auto dei vigili del fuoco intervenuti in tempi record. In corso ancora le operazioni, presenti anche agenti delle forze dell'ordine e personale sanitario. Ancora cronaca, paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da una 17enne è finita contro una cabina dell'Enel che si è ribaltata e ha danneggiato diverse vetture in sosta, cancelli e muri di alcune abitazioni. A bordo c'erano anche il fratello del conducente e un amico, entrambi di 15 anni. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Giuliano in codice verde e giallo. Più grave, l'altro ragazzo trasferito all'ospedale di Pozzuoli in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, ma intanto l'auto è stata sequestrata. Sempre cronaca, tragedia a Pompei. Carmela Buonocore, 80 anni, è morta dopo essere stata investita da un'automobile mentre percorreva in bicicletta via Mariconda, la periferia della città. L'anziana è stata soccorsa e trasportata all'ospedale del Mare, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E paura anche a Mariglianella. I carabinieri sono intervenuti in via Roma dopo l'esplosione di una bomba carta. Lievi danni provocati a una porta finestra di un'abitazione. Nessuna persona però è rimasta ferita. In corso le indagini per identificare i responsabili e chiarire la matrice del gesto. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il Napoli. Ormai questione di ore per l'annuncio di Benoît Badiashile, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha già sostenuto 4 ore di visite mediche a Villa Stewart, ma le ha completate quest'oggi con ulteriori controlli prima della firma. L'accordo con il Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 27 milioni. E dopo 8 mesi, finalmente, i tifosi del Napoli residenti in Campania possono tornare a seguire la squadra anche in trasferta. Sono già 2.000 i sostenitori azzurri che hanno risposto presente, sold out in pochissimo tempo il settore ospiti dello stadio Ferraris per la sfida contro il Genoa. Una trasferta che per la prima volta nel 2026 non è stata vietata ai tifosi residenti a Napoli e prima del match sfilata nel centro con i tifosi della squadra avversaria. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
1: Tifosi residenti a Napoli e prima del match sfilata nel centro con i tifosi della squadra avversaria. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.

0: Da via al mattino locali addensamenti interesseranno la costa centro-settentrionale, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
1: Terza ora del nostro programma di informazione sportiva. Magari ci state ascoltando da una bellissima spiaggia assolata, dal lettino, con le cuffiette attraverso la nostra app, oppure abbiamo visto sorprendentemente che siete in tantissimi collegati sulla nostra piattaforma YouTube, perché il calciomercato non va in vacanza, il Napoli non va in vacanza e noi soprattutto di Kiss Kiss Napoli non andremo mai in vacanza, perché vi dobbiamo raccontare tutta la stagione degli azzurri a partire dalla conferenza stampa di domani alle ore 14 di Max Allegri. Si tornerà finalmente a parlare e sapremo il pensiero del nuovo tecnico del Napoli in una sfida molto delicata, quella di De Rossi. Sappiamo, abbiamo letto anche tutte le dichiarazioni di De Rossi proprio sulla sfida contro il Napoli, quindi troverà un Genoa come gli piace dire al presidente, cazzuto sabato il Napoli, e Napoli dovrà farsi trovare pronto. Detto questo, Badian Scil ha terminato le visite mediche, non dovrebbero esserci nessun problema. Tutto quello che riguarda anche il supplemento di visite era ampiamente programmato in una 2 giorni di indagini, e ci auguriamo che prestissimo possa arrivare il tweet presidenziale, in modo tale che magari Max Allegri possa anche schierarlo o quantomeno portarlo in panchina sabato sera contro il Genoa. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Boris Sollazzo. Ciao Boris!
2: Ciao Lucio, come stai?
1: Bene, bene, abbiamo rovinato un po' le tue vacanze con questo intervento, ma sai quanto ci tenevamo ad averti in diretta, perché parte il campionato, Boris.
2: Non rovinate mai le vacanze, poi insomma le mie vacanze sono praticamente state già funestate dall'asta del Fantacalcio. Ieri ho comprato più napoletani di quando Spalletti vinse il terzo scudetto. Conta che ho anche Rafa Mari e Fava Sudi, quindi insomma questo per farti capire quanto ho fiducia quest'anno nel Napoli e in Allegri.
1: E Napoli di Allegri, devo dirti, l'abbiamo seguito durante i 2 ritiri di Mauro e anche quello di Casteldisangro, è un bel gruppo, è un clima sereno. Max Allegri sa coccolarti, sa anche darti addosso. È un allenatore molto diverso da Antonio Conte come metodologia di allenamento, poi come, diciamo così, rapporto con i calciatori, quello in parte vediamo qualche atteggiamento diverso, però il metodo solo palla può essere anche abbastanza coinvolgente.
2: Ma devo dire, non è un caso che per esempio ne sono usciti molto bene, anche se probabilmente non rimarranno, giocatori come per esempio Nolang, che probabilmente perdono concentrazione senza palla, e con la palla riescono invece a giocarsela al meglio. Io devo dire, prima conoscevo più l'Allegri della domenica, l'Allegri delle conferenze stampa pre-partita, adesso me lo sono visto anche un po' durante gli allenamenti, diciamo più quotidiano, e mi è sembrato quello che è anche un allenatore vecchia maniera in certe cose, in certe espressioni. Assomiglia al mio vecchio allenatore di pallanuoto, uno che non va per il sottile, e credo che questo sia piaciuto, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che sono ragazzi ormai, rispetto soprattutto a me, tu sei più giovane di me, e ci dimentichiamo sempre che nel momento in cui si trovano un leader davanti, quel leader deve anche saper usare bastone e carota, deve farli sentire fratelli, deve farli sentire una famiglia, deve saperle farli sorridere, e poi anche imbarazzarli con dei rimproveri molto molto forti. C'è una cosa che a me dice Fabio Bisacane, che è un uomo, io l'ho intervistato ai tempi su Scommessi, quando lui rifiutò una proposta di Combin, e mi piace anche come allenatore. Che
1: allenatore è bravissimo, veramente il suo Cagliari gioca un calcio molto piacevole,
2: ne sono convinto, e ha una grande capacità, che è quella di aver capito che è di fronte a una nuova generazione, no? E spesso ci ha detto nelle sue interviste, se io mi rivolgessi ai miei calciatori come i miei allenatori si rivolgevano a me,

0: probabilmente perderei il gruppo subito, non otterrei esattamente il contrario. Ecco, Allegri che forse a livello tattico non è che si sia così aggiornato, anche se inviterei, diciamo, i suoi detrattori a rivedere questi due ritiri per capire che, insomma, forse anche quella è una favola, però certamente non è Guardiola. Credo che invece abbia capito, sia quello che abbia capito meglio di tutti i vecchi allenatori, quale sia l'animo dei giocatori nuovi, dei giovani giocatori, quelli che in qualche modo devono essere motivati anche nell'essere coccolati, nell'essere divertiti, insomma, nel recuperare la bellezza del gioco, anche perché prima magari guadagnavano meno ma si godevano di più il gioco. Adesso sono al centro di tantissimi interessi e forse si dimenticano che è un gioco, e uno come Allegri te lo ricorda bene. E in questo devo dire Allegri e De Rossi, la prima sfida tra Allegri e De Rossi mi piace molto, perché credo che De Rossi, certamente più moderno, certamente più giovane, sia molto più simile di quello che anche lui stesso voglia ammettere.
1: E poi ti dico quello che tu mi dicevi di Max Allegri, lo rivedo facendo alcuni flash, avendo nella mia mente alcuni flash del suo rapporto con Kevin De Bruyne quando ha raggiunto la squadra nel ritiro di Castel di Sangro. E ti dico, vederlo anche alla festa del Napoli del 1 agosto, anticipato il suo ritorno proprio per esserci, io credo che forse l'anno scorso l'abbiamo tacciato per essere un calciatore freddo, e invece è un giocatore che ha anche una fortissima anima, oltre una tecnica raffinata. Abbiamo visto anche l'intervista in questo documentario sull'addio di Pep Guardiola al Sid, dove si commuove parlando del suo allenatore. È un ragazzo che ha il cuore caldo, a differenza di quello che può sembrare.
0: No, ma quello posso dire, io dico sempre che ormai non bisogna più seguire le testate o le radio, ma devi proprio dare le firme, no? Cioè, io dico, senti di Lucio Pengue, non dico in generale, senti della radio, ma non perché ho niente contro la radio, ovviamente, se no non interverrei, ma perché c'è un'improvvisazione, c'è una tendenza a voler essere protagonisti rispetto alla notizia e rispetto alla realtà, che spesso è eccessivo. E nel caso di De Bruyne è proprio la dimostrazione, perché tutti hanno preso per De Bruyne, ad esempio, il mancato post celebrativo della Supercoppa. Quello ti fa capire invece la serietà del personaggio, che non avendo contribuito minimamente alla Supercoppa, perché non ha vinto lo scudetto e perché si è subito fatto male, non si è sentito di condividere una vittoria che non era sua. Io dico sempre, andatevi a vedere la sua esultanza in Napoli-Cremonese, cioè uno come De Bruyne che ha fatto l'ira di Dio a fare un gol di rapina in Napoli-Cremonese ed esulta come un pazzo, a due passi dal Mondiale, in un contesto in cui si è speso, in un contesto in cui altri si sarebbero risparmiati. A mio parere i numeri dicono che è un giocatore incredibilmente influente per la scarsezza di minuti che ha giocato e le volte che è stato decisivo, e l'atteggiamento ha dimostrato una serietà e un attaccamento alla maglia che certo è priva di fronzoli, ma che invece è reale. In questo senso io per esempio sono rimasto molto deluso da Lukaku, che piange dopo il gol col Verona dicendo: questa città mi ha accolto anche quando ero zoppo, e adesso che al Fenerbahce pensa bene di dire che l'ultimo anno, quello in cui tutti lo hanno coccolato, in cui lui ha mancato di rispetto ai suoi compagni, al suo allenatore che era uno dei suoi migliori amici, e infine anche al pubblico, dica anche che è stato il peggiore anno della sua vita. Ecco, magari noi ci siamo fatti fregare da Lukaku e abbiamo criticato De Bruyne, e invece era esattamente il contrario. Questo posso dirlo, ci è capitato spesso sottovalutare alcuni che erano troppo seri e sopravvalutare altri che erano troppo furbi.
1: Senti, invece so che Max Allegri, prima di arrivare a Napoli, prima della firma ufficiale, ha pensato tantissimo, tantissimo a un centrocampo a tre con De Bruyne mezzala destra, Lobotka e McTominay mezzala sinistra. Detto questo, poi ha, come dire, tra virgolette, retrocesso Vergara a giocatore a mezzala, a me queste mezzale così tecniche, così pronte e così con il fiuto del gol, con il gol nei piedi, a me piacciono tantissimo. E vederli in questo tipo di centrocampo mi intriga molto, molto.
0: Beh, ma certo che ci piacciono, Lucio. Noi ne abbiamo viste forse le più forti, no? Cioè fuori da quelli che erano i circuiti di quelli con gli agenti giusti. Secondo me le più forti mezzali viste in Europa sono state Amsic e Fabian Ruiz. E noi quindi a Napoli ce ne intendiamo e come di mezzali, ancora indietro ne abbiamo viste ancora di migliori probabilmente. Ed è ovvio che quello che abbiamo visto da Vergara l'anno scorso, quel poco purtroppo che abbiamo visto, nasce proprio nella sua attitudine. Non giocava come mezzala, ma era un'attitudine da mezzala. Io tanto dicevo a un amico con cui vado a vedere spesso il Napoli, che è un avvocato, Ferdinando Venezia, competentissimo. Gli ho detto: vedrai che torneremo a godere come ai tempi di Mazzarri. E lui diceva: madonna, godere come ai tempi di Mazzarri, il Napoli giocava male. E invece nessuno si ricorda che il Napoli, a un certo punto, il Napoli di Mazzarri, il secondo e il terzo anno, faceva un calcio straordinario, incredibilmente tecnico, esattamente come lo voleva Allegri, o come lo ha sempre teorizzato Mourinho, cioè un'organizzazione difensiva impeccabile. Libertà tecnica ma non tattica a centrocampo e attacco. Ecco, io credo che se lui trova l'alchimia giusta, che dirò una bestemmia perché lo amo tantissimo come giocatore, come uomo, potrebbe prescindere persino da Anguissà, perché non deve rientrare nell'ossessione del poker, insomma, nell'ossessione del quattetto dei quattro assi che devono giocare per forza. Ecco, se lui trova la quadra, possiamo divertirci molto, perché a me questa stagione assomiglia molto a quella di Spalletti, in cui abbiamo venduto molto e abbiamo comprato Kimmich e Kvaratskhelia. Noi potremmo pure ritrovarceli Kimmich e Kvaratskhelia magari con Badiashile e Neres, oppure con De Bruyne e Favasuli, cioè nel senso, mi sembra che si stia creando un bel gruppo, un gruppo che si innesta su una squadra sottovalutata ma molto forte, che l'anno scorso, ricordo, è arrivata seconda, ha vinto la Supercoppa. Potrebbe trovare poi negli ultimi giorni magari quell'idea che potrebbe chiuderla al meglio. Vediamo, però io credo, ecco, allora dissi, non credo che il Napoli vincerà lo scudetto, ma credo che il Napoli si divertirà. Sono stato un cattivo profeta, ci siamo divertiti e abbiamo anche vinto. Io credo che questo sarà un Napoli che si divertirà e che creerà molti problemi a tante squadre. Magari mi sbaglio, vedremo.
1: Un abbraccio, Boris, grazie, grazie sempre.
0: A presto.
1: Grazie a Boris Sollazzo. Salutiamo i tanti amici che ci stanno salutando e ci scrivono, soprattutto da posti meravigliosi. Ad esempio ci scrive Sergio Cante, che ci ascolta incollato alla nostra app dalla splendida Scario nel Cilento. Detto questo, andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio, ciao.
1: Allora Gaetano, è finito il precampionato, è finito tutto quello che riguarda la preparazione, perché sabato si giocherà, domani parla Max Allegri.
2: Sì, ci saranno da chiedere un bel po' di cose, non necessariamente facendo polemica, insomma, ma ci sarà da chiedere e levarsi un po' di curiosità, queste varie situazioni che riguardano anche la cronaca spiccia, come la pensa, la situazione del difensore Badiashile che sta ancora bloccato a Roma.
1: Infatti, come dire, ha terminato il ciclo programmato delle seconde visite, ci auguriamo il tweet il prima possibile.
2: Infatti, e poi ecco, chiedergli come mai, se non teme che questo rischio di essere un giocatore plurinfortunato l'anno scorso non possa bloccarlo anche quest'anno, ma ci sono varie cose da chiedergli, anche e soprattutto come andrà a Genova col modulo. Ma la cosa che è più importante vorrei chiedere, se fossi lì, ma per lei Anguissà è incedibile o no, al di là del fatto che rinnovi o meno, perché mi sembra chiaro che un anno rimarrà ancora, perché anche se non dovesse trovare l'accordo, penso che non se ne priverà, anche se poi si svincolerà gratis.
1: Quindi già sai anche la risposta di Max Allegri su Anghissà.
2: No, secondo me da quando quest'estate si parlava, prima ancora che Allegri fosse ufficialmente del Napoli, si diceva Anghissà va via, Lobotka che va via, figurati, non rientrano nei piani di Allegri. Invece sono i classici giocatori che fanno la felicità del gioco di Allegri. Quindi Allegri, uno come Anghissà, se lo vuole tenere assolutamente a tutti i costi, anche, e tanto è vero, se è stata rilanciata tutta l'operazione del rinnovo, il rilancio anche psicologico di Anghissà, lo si deve a lui. Adesso naturalmente lui non penso possa intervenire sulle questioni delle cifre, evidentemente lì è il Napoli.
1: Tu lo rinnoveresti Anghissà, Gaetano?
2: Non ho capito.
1: Tu lo rinnoveresti ad Anghissà?
2: Ma io lo lascerei ad Anghissà anche alle cifre che vuole, per una questione di giustizia, perché ci sono giocatori, ben fanno, non fanno bene, tutto quello che volete, che rinnovano un anno sì e un altro pure. Un anno perché ha messo il muso, perché si paventava che arrivava l'erede e quindi no, e poi un altro anno perché ha minacciato di andare via e poi invece alla fine allenatore il bovo, no Debreca, un altro anno anche per allungargli fino a quando non sarà nel da gerontocomio. Ci sono vari giocatori che ogni anno vedono rinnovare, lo stesso Spinazzola, prima che rimanesse fosse confermato, aveva rinnovato. Insomma, ci sono tanti giocatori, uno come l'Anguissà invece una volta ha rinnovato ed è rimasto lì nonostante fosse un giocatore di grandissimissima importanza. Poco fa sentivo la possibilità che comunque, se trova l'alchimia giusta, Allegri può fare a meno anche Anghissà, e io dico, se mio nonno aveva le ruote era un bellissimo tram che spaziava per via Toledo.
1: Però lo sai, ci scrive Dino, dice ce lo teniamo ad Anghissà a scadenza, non credo che sia un problema.
2: Sì, questo è l'amor di Dio, perché se così dovesse essere, cioè la voglia di giocare di Anghissà caricato da Allegri, ma avete visto, no, il ritiro con tu che sei un pignolone, anche se non eri lì con noi in montagna avrei seguito come
1: tutto perché mi piace molto perché il fatto che ci sia questo, che poi noi lo sottovalutiamo, Gaetano, tu non so quanti ritiri hai fatto con il Napoli, ma questa formula che è aperta ai tifosi, è aperta agli addetti ai lavori, possiamo vedere il lavoro dell'allenatore. Ci dà tante indicazioni, eh.
2: Hai visto come tubavano calcisticamente parlando, naturalmente Anguissà, Allegri, il suo staff, e come Anguissà psicologicamente fosse un altro da quello che avevamo lasciato l'anno scorso, mezzo infortunato, mezzo acciaccato, ma si faceva male, si faceva male, rientra, non rientra, l'ernia e via discorrendo. Secondo me oggi come oggi pure una bomba atomica che gli scuote a due piedi non lo blocca e lo teniamo in campo fino alla fine. Quindi voglio dirti, anche se così fosse, il rapporto suo e col tecnico è a garanzia assoluta, che poi tra le altre cose, se fosse cinico, cosa che a me non mi sembra, ma mi sembra un gran pezzo di pane, questa potrebbe anche beneficiare della cosa, mi faccio un gran danno, c'ho l'allenatore che mi stimo, voglio essere protagonista e poi me ne vado a parametro zero, mi vado a sistemare, perché chi mi vuole oggi, che può essere l'Atalanta, si è parlato anche di Spalletti, mi vorrà anche fra un anno, perché non è che c'ha 38-39 anni, e quindi è una soluzione del genere. Mi ricorda tantissimo un carissimo giocatore che è un fratello per me, un amico, Aldair, che la Roma stava perdendo proprio per queste situazioni. Aveva un procuratore che se ne fregava di Aldair di per sé, perché aveva altre due pippe come procure nel Napoli, si tutelava le altre due pippe che dovevano essere rinnovate, Aldair che non parlava mai, non diceva mai e via discorrendo, alla fine stava lì e se era scocciato se ne voleva andare. Poi arriva un napoletano magico d'oro che voi conoscete sicuro, che ha fatto gli anni poco fa, 80, tale Antonio Calendo, lo prese sotto la sua procura, rimase a Roma, è stato uno dei protagonisti fino allo scudetto, oltre a diventare campione del mondo, si è rivalutato tutta la situazione e la Roma ha avuto uno importante in difesa. Io spero che, va bene che abbia 31 anni adesso, anche sta, possa essere fatta una cosa del genere, anche lui tornare a me di consiglio e non sparare cifre grandi. Comunque se davvero è 6 milioni, naturalmente gli fa pagare qualche anno che poteva essere rinnovato prima e non è stato fatto.
1: Un abbraccio Gaetano, grazie sempre.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie al collega ed amico Gaetano Imparato. Continuiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Vincenzo Sollitto. Ciao Vincenzo, come stai?
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora Vincenzo, nella tua carriera tanto team manager, che è la figura che in teoria dovrebbe legare tra allenatore, società e calciatori, molto molto particolare, e spesso sottovalutiamo questo tipo di incarico all'interno della società. Tu sei stato anche all'Anderlecht con Lukaku, insomma è un ruolo molto delicato che spesso non viene neanche, come dire, non ha gli onori della cronaca, ma si vive un po' più nell'ombra.
3: Ma ti dirò di più, non viene a volte neanche conosciuto, o qualcuno ne fa confusione con il direttore sportivo. È un deus ex machina questo ruolo, che porta a volte, può portare anche a rompere o a riequilibrare determinate situazioni all'interno di uno spogliatoio, ma più delle volte non viene conosciuto e riconosciuto nell'ambiente del calcio, in questo caso.
1: Senti, Vincenzo, tu lo conosci molto bene, Romelu Lukaku, che ha un carattere molto particolare. Qualche tifoso del Napoli ha anche, come di, sottolineato il fatto che il saluto non ci sia stato per una città che comunque lo ha adorato, è stato un protagonista del quarto scudetto del Napoli l'anno scorso, per carità è andata male, però dire è stato il peggior anno della mia vita, qualcuno l'ha visto anche come dire un'offesa personale. Non è così, perché credo si riferisse agli infortuni, però ci si aspettava qualcosa di più nel saluto.
3: Allora, per quanto riguarda il discorso di aspettarsi qualcosa di più durante la fase di saluto, sicuramente, perché avrebbe potuto spendere qualche parola in più nei confronti di una città che lo ha amato. E vi dico una cosa, in una città in cui lui stava bene e si trovava bene, non lui contro Napoli o i napoletani non ha assolutamente nulla, ribadisco.
1: È bene a sottolinearlo, perché...
3: Assolutamente, io conosco chi lo sta gestendo e gli sta gestendo anche il futuro, perché una delle notizie è che comunque lui sta preparando il suo futuro da allenatore, quindi da questo punto di vista qui il popolo napoletano può essere tranquillo. L'unica cosa è che avesse speso qualche parola in più, avrebbe un po' più addolcito questo addio. E per quanto riguarda il peggior anno della sua vita, sicuramente si è riferito, e voglio dire, sono pronto a smentite, all'infortunio e alla morte del padre, attenzione. Quindi a volte bisogna,
1: sappiamo anche quanto ha colpito questa, poi giovanissimo il padre, perché c'è una tragedia,
3: non aveva neanche 60 anni il padre, quindi bisogna un po' andare a contestualizzare quella frase.
1: E poi c'è stata una frizione con la società, perché sappiamo quanto Romelu Lukaku ci tenesse a disputare il mondiale. Nella penultima convocazione prima del listone, Garcia gli ha fatto capire chiaramente che se non si fosse rimesso in forma non l'avrebbe convocato, e lui ha preferito rimanere in Belgio. Poi lì, per carità, c'è stata questa frizione, però sappiamo quanto ci teneva a disputare probabilmente il suo ultimo mondiale. E l'ha disputato alla grande, tra le altre cose.
3: Ma hai letto perfettamente, hai usato la giusta chiave di lettura, e lì il momento in cui lui a febbraio, quando è rientrato, ha visto che non riusciva a ottenere i risultati fisicamente, più che altro non riusciva a ottenere i risultati che si aspettava, e lì c'è stata questa frizione con lo staff e poi con tutta poi la società di riflesso, anche con lo stesso Antonio Conte. Ma è sempre questa situazione, è sempre figlia A dell'infortunio, B della instabilità emotiva del ragazzo a causa della morte del padre. Quindi ora non che vada a giustificare il professionista, però ci sono stati dei motivi professionali, ribadiamo, professionali, non di carattere ambientale.
1: Senti, l'ultimissima invece te la faccio su Kevin De Bruyne, che credo che quest'anno possa fare la differenza. L'anno scorso l'infortunio non ci ha fatto capire quanto fosse forte Kevin De Bruyne.
3: Assolutamente, assolutamente, ribadisco, con l'avvento adesso di Massimiliano Allegri, colui il quale sa gestire questi campioni, sicuramente vedremo un De Bruyne diverso, al netto degli infortuni ovviamente.
1: Grazie davvero Vincenzo, un abbraccio fortissimo, buona giornata. Grazie.
3: Buona giornata a voi, a presto.
1: Grazie a Vincenzo Sollitto, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo davvero nelle fasi calde della nostra trasmissione. Vi ricordo anche che in chiusura della trasmissione vi faremo riascoltare la bella intervista che Vincenzo Perna ha realizzato a Matteo Politano in esclusiva dal centro sportivo di Castelvolturno. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Fabio Lupo. Ciao direttore, come stai?
1: Bene, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora direttore, stiamo raccontando il calciomercato, stiamo raccontando anche il calciomercato del Napoli e ci stiamo accorgendo come un po' con il problema delle liste, il problema degli esuberi, tanti giocatori che magari non sono neanche stati presi da Giovanni Manna nella sua gestione, ma fanno parte diciamo di un Napoli di qualche anno fa, del post scudetto di Spalletti, è difficile collocare, anche perché come magari analizzavamo anche prima, essendo fuori dalla lista ufficiale, non allenandosi con la squadra a Castelvolturno, chi deve prenderli ovviamente fa le condizioni del mercato ed è difficile poi per il Napoli poter realizzare quello che vorrebbe.
1: Sì, il problema delle liste sovrabbondanti è un problema che coinvolge un po' tutte le squadre, insomma anche in tutte le categorie oserei dire. Basti pensare al caso anche del Como, che ha veramente anche il problema dei liste degli italiani, quindi ci sono tutta una serie anche di vincoli normativi che rendono complicata la costituzione della rosa e anche l'uscita dei giocatori, perché le rose sono tutte sovrabbondanti e quindi se non si creano, soprattutto a 10 giorni alla fine del mercato, se non si creano vere e proprie necessità di organico, è difficile che si possano fare delle uscite, tanto per, come magari può accadere nel periodo giugno-luglio, quando è possibile fare degli scambi ad esempio o collocare dei giocatori in più. Invece adesso le esigenze sono sempre più ristrette, sono sempre più mirate e fare il mercato in uscita diventa veramente complicato.
0: E diventa complicato, ieri approfondivamo anche questo discorso, per carità le regole esistono, ci sono, bisogna rispettarle, però per un calcio che va sempre verso più partite, perché per alimentare il carrozzone calcio c'è bisogno di tante partite in più per a far guadagnare i giocatori tanti soldi, bisogna giocare sempre di più, forse sarebbe il caso di eliminarle queste liste, perché io sono un club che deve affrontare tante e tante partite, poi sarà libertà mia provare a tesserare quanti più giocatori possibili o meno giocatori in vista proprio delle necessità. Non so se sei d'accordo su questa questione.
1: No, per certi aspetti sì, per certi altri no. Bisogna anche comprendere che la genesi di questa normativa è una genesi che può essere corretta, nel senso che intanto la riduzione delle liste, o quantomeno il dimensionamento delle liste, tende anche ad evitare che poi ci sia uno schiacciamento clamoroso di alcune squadre che magari avrebbero organici più ridotti rispetto ad altri che avrebbero maxi organici con tanti giocatori e magari quindi si aprirebbe un divario fra le più grandi e le più piccole, tanto per dirne uno. Ci sono delle normative relative anche alla tutela del calcio nazionale, per fortuna aggiungerei, perché chiaramente...
0: Oddio, non hanno funzionato tanto, ma questa è una battuta la mia.
1: Non è una battuta, purtroppo è una conseguenza, però pensa un po' se non ci fossero state, ti aggiungo alla tua battuta, pensa un po' se non ci fossero state cosa si sarebbe creato, no? Per cui questa normativa sulle liste onestamente risponde anche a delle esigenze che sono diverse dal fatto meramente economico. Mi permetto però da un certo punto di vista di dire anche che secondo me c'è un errore nella costruzione degli organici, questo lo dico da sempre e io per primo nel mio piccolo ho cercato sempre di ovviare, perché spesso si pensa sempre a queste rose sovrabbondanti per pensare ma se poi succede, ma se poi se andiamo a vedere l'utilizzo dei calciatori, e bene o male l'utilizzo dei calciatori ruota intorno a 15-16 massimo 18 giocatori, non di più. E invece si costruiscono rose di 27, 28, 32, 34, 36 giocatori. Allora questo anche per dare una risposta un po' a livello nazionale. osiamo un pochettino, cerchiamo di avere un pochettino di coraggio, no? Teniamo le rose magari un pochettino più ristrette e diamo spazio magari a qualche giovane, a qualche giovane che meriterebbe un pochettino più di spazio, soprattutto se hanno fatto già un'esperienza di B, se hanno fatto, adesso faccio l'esempio tanto per dire il Napoli, no? Tanto per dire il Napoli, l'anno scorso abbiamo visto il caso Vergara, che non ha giocato quasi mai, no? E tutto sommato è un giocatore che poteva giocare nonostante le parti ci sono state. Quest'anno il Napoli, ma attenzione, faccio riferimento al Napoli, ci mancherebbe con tanto rispetto a Manna e ci mancherebbe, è uno dei migliori direttori in giro, quindi no, è solo una valutazione per far comprendere quello che dico, sia ben chiaro questo.
0: Sì, sì, sì.
1: Per esempio, al posto del Napoli, un giocatore come Rao, tanto per dire, non lo avrei dato in prestito in B, lo avrei tenuto con me, perché devo dare via Rao e prendere un altro giocatore?
0: Ma guarda, sai che stavo pensando a Rao, ma stavo pensando anche allo stesso Asa, che sono giocatori che sono forti, però cioè, purtroppo
1: non sono giocatori su 78, non sono giocatori in grado di giocare una partita ogni 2-3 in Serie A o una presenza in Champions, cioè è possibile, abbiamo bisogno di andare a prendere un giocatore, adesso qua torno al discorso girato, abbiamo bisogno di andare a prendere un giocatore in Lituania, in Estonia, in Sud America, in Africa, perché eventualmente se si dovesse fare male Tizio, Caio, Semprone, allora poi noi avremmo tutta una serie di ipotesi, ma non ne avere poi l'utilizzo è molto relativo, allora a quel punto lì valorizzo un giovane e si valorizza quindi non solo a livello locale della mia squadra, ma anche in funzione del panorama nazionale, che questo può interessare meno al club, ci mancherebbe. Però ecco, secondo me c'è una tendenza alla sovrabbondanza della costruzione della rosa che tante volte non risponde poi alle esigenze tecniche, perché poi alla fine i giocatori a ruotare sono sempre gli stessi.
0: Direttore, invece ti volevo chiedere anche come mai un giocatore che è stato pagato tanto, per carità, e forse qui si commette anche l'errore da parte di chi lo giudica, un giocatore come Lorenzo Lucca non è riuscito a esplodere nel Napoli, perché poi ci sono questi giocatori che tutti quanti pensano che possa fare il salto di qualità, poi è arrivato in una grande piazza con una tifoseria competente ed esigente, c'è la Champions, c'è il fatto che magari davanti a te non parti più titolare, quindi c'è un giocatore più esperto o con un pedigree internazionale più forte, quindi quando subentri non riesce a dare l'impatto. Come mai secondo te Lorenzo Lucca non ha reso come ci si aspettava?
1: Sì, oggettivamente la concorrenza di due mostri come Højlund e Lukaku, insomma, un pochettino ti toglie, no? Perché poi dopo tu quando hai l'opportunità la devi giocare, te la devi giocare per forza bene, perché se non te la giochi bene, ecco lì che sei già morto. Ecco, questo è un esempio anche di sovrabbondanza, perché in effetti poi succede. A quel punto lì non era forse necessario andare a prendere Lucca, ripeto, non, chiedo ancora scusa a Manna per l'ennesima volta, ma solo perché stiamo facendo del Napoli, ma è solo per far capire a volte come la sovrabbondanza, forse si poteva andare a pensare a un altro tipo di giocatore, ad esempio, e Lucca mi sente stupisce un pochettino, poi subito anche dei problemi caratteriali, no? Dei problemi di personalità, dei problemi anche momentanei legati al momento particolare del calciatore, e poi non dimentichiamo che Napoli non è una piazza bellissima, ma non semplice in cui giocare, perché è una piazza stupenda, meravigliosa, tutti vorrebbero lavorare da calciatore, da dirigente, da tecnici al Napoli, ma non è certo una piazza semplicissima, quindi ci sta che a volte l'impatto su questa piazza qua sia difficoltoso, come nel caso di Lucca, ma ne potremmo fare tantissimi esempi. Però dal punto di vista tecnico effettivamente stupisce che Lucca poi abbia avuto una stagione così negativa. Però quello che sottolineavi tu, la mancanza di stimoli, avendo davanti due colossi del genere, effettivamente ci può stare, perché poi se io so, lo vedo anche negli allenamenti durante la settimana e so che non giocherò mai né mercoledì né domenica, soltanto per dire dei turni così infrasettimanali e settimanali, non gioco né in coppa né in campionato, così devo aspettare che uno dei due abbia almeno un raffreddore per avere una speranza di giocare, è chiaro che viene meno anche quella minima di intensità negli allenamenti, che poi alla lunga quando poi ti si chiede di essere pronto non è facile.
0: Grazie davvero direttore, un abbraccio fortissimo.
1: Grazie
0: e buona giornata.
1: A voi ragazzi, buongiorno a voi.
0: Grazie a Fabio Lupo. Ora dobbiamo continuare nella nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Mario Fabbroni. Ciao Mario, come stai?
2: Bene, grazie, spero che state bene anche tutti quanti voi e anche gli ascoltatori, ovviamente.
0: Ma Mario, che aspettative hai rispetto alla stagione di questo Napoli, ma anche e soprattutto rispetto alla prossima gara del Napoli, quella di Genova contro il Genoa, lo ricordiamo, sabato 20:45.
2: Sono molto curioso. Curioso perché al momento il Napoli, anche se sembra una squadra abbastanza delineata, perché ci sono molti calciatori chiaramente che hanno fatto parte delle ultime annate e quindi finora pochissimi innesti, in realtà il Napoli è una squadra che in questo momento, a mio giudizio, ancora fa fatica ad essere ben delineata, cioè per quanto mi riguarda, perché per esempio non è assolutamente di secondaria importanza l'eventuale caccia, ricerca, insomma conquista del cartellino di una seconda punta che poi potrebbe essere anche una prima punta, e quindi se si prende un calciatore di un certo livello in attacco, è chiaro che anche scelte, moduli e soprattutto atteggiamento della squadra potrebbero avere un cambiamento piuttosto radicale, quindi è difficile.
0: Però scusami Mario, ti interrompo, perché prima con il direttore Fabio Lupo facevamo un ragionamento su Lucca, che lui ovviamente deve uscire per poi poter permettere al Napoli di tesserare un attaccante dalle caratteristiche che ci stavi raccontando. Però tra i tanti giocatori accostati al Napoli, allora a questo punto ti chiedo, secondo te chi è il più idoneo, oppure chi ti piace di più?
2: Ma sai, intanto i nomi che si stanno facendo vengono quasi tutti dal sistema Premier, come se quest'anno l'Italia avesse deciso che è quello il luogo dello shopping, basta vedere l'Inter in un certo senso per confermare, come dire, la bontà di questa indicazione. Quindi si tratta di calciatori che sono chiaramente al momento in esubero da squadre importanti inglesi, che però un po' per infortuni, un po' per appunto una scarsa adattabilità o una poca adattabilità anche alle rose lunghissime delle squadre che appunto affollano le parti alte della Premier, hanno avuto una fortuna piuttosto alterna. Però si tratta di calciatori che secondo me in Italia, dove io non ho un grande giudizio in questo momento del calcio italiano dal punto di vista complessivo, secondo me il campionato è comunque qualitativamente ad un, insomma, parecchio sotto altri campionati, e quindi è anche probabile che questi calciatori che fanno indubbiamente fatica ad affermarsi laddove per esempio la velocità di esecuzione, la forza fisica, anche la stessa qualità tecnica sono sicuramente superiori ai nostri, e ahimè i risultati della nazionale lo stanno a timbrare questa affermazione che sto facendo. Ecco che laddove invece è così, calciatori che insomma sembrano non adattissimi, in realtà poi da queste parti possono fare la differenza. Io faccio un esempio su tutto: Galen alla Roma ha fatto sfracelli l'anno scorso, è arrivato e in qualche modo ha portato la Roma, che era una squadra estremamente altallenata, addirittura quasi persa, l'ha addirittura portata a conquistare la Champions. Malen ai mondiali, chi l'ha visto? E soprattutto nelle squadre da cui proveniva non era sicuramente una scelta di primo livello. Significa che da noi, ahimè, certi calciatori possono sicuramente fare la differenza, e che ne so, i vari Jackson di cui si sta parlando, Gabriel Jesus, che sicuramente è un elemento di grande qualità, ma se andiamo a guardare il curriculum degli ultimi anni è piuttosto deprimente, no? Dal punto di vista dell'apparizione, delle affermazioni, dei gol. Insomma, tutti i calciatori che sembrano un po' strani, dice, ma come ci andiamo a prendere a questo che ha segnato 3 gol, 5 gol, 4 gol, poi in realtà inseriti in un sistema che indubbiamente richiede meno fisicità, meno forza, un ritmo di palleggio molto più compassato, insomma che ha delle caratteristiche completamente diverse, magari fanno anche la differenza.
0: Un abbraccio Mario, grazie sempre, grazie sempre.
2: Figurati, ciao.
0: Grazie a Mario Fabroni. Ora però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere intervenuto da noi a Kiss Kiss Napoli, Antonio Russo di Gol del Napoli. Ciao Antonio, come stai?
3: Tutto bene, eccoci qui, grazie a voi.
0: Allora Antonio, ci siamo sentiti ieri perché eri lì all'esterno di Villa Stewart, Badianchil oggi termina la seconda tranche dei test fisici, dovrebbe essere andato tutto bene, quindi ci aspettiamo che oggi possa arrivare il tweet del Napoli.
3: Sì, come ho detto ieri, era molto sorridente, cioè molto di una persona appunto che aveva terminato comunque un iter lungo come tutti i calciatori, più di 3 ore, molto disponibile con i tifosi all'esterno, quindi tutto fa presagire che appunto next stop, prossimo step, comunicato, film e fotografie, però chiaramente aspettiamo che questo sarà così speriamo nelle prossime ore. Però ormai siamo in antivigilia, ha parlato già De Rossi per il Genoa, domani parla Allegri, quindi...
0: A proposito, fai bene a ricordarlo, perché ricordiamolo, domani alle ore 14 trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Max Allegri.
3: Sì, possiamo definire quindi un nuovo inizio per tanti, si riparte, e questo Genova-Napoli pieno di significati, perché l'anno scorso fu la prima trasferta vietata della squalifica per i residenti in Campania, sabato torneranno più di 1700 tifosi e prima della partita ci sarà un lungo corteo delle due tifoserie, anche il comune di Genova per l'occasione chiaramente ha predisposto un piano organizzativo. Quindi si inizia con un bel messaggio da questa Serie A.
0: Esatto, ricordiamo che insomma le due tifoserie non sono più gemellate, ma è come se ci fosse, come dire, una sorta di simpatia ancora.
3: Ma poi penso che comunque io penso che come si sarà sancita la celebrazione del ritorno al gemellaggio, perché in realtà questo gemellaggio è stata una separazione rispettosa, perché allora una frangia della tifoseria genovana aveva preso delle determinate posizioni, adesso invece negli ultimi 2 anni è tornata, diciamo, quella che una volta era la fossa del Grifone, adesso si chiama Via Armenia, quindi io penso che come se ci sia già il gemellaggio tra due tifoserie.
0: Poi per carità, io sono un inguaribile romantico, un gemellaggio che forse se non sbaglio è dell'82, dell'84, insieme si è saliti in Serie A, mi piacerebbe che si tornasse insomma a questa antica usanza.
3: Sì, però penso appunto che sabato si scriverà appunto, visto che molto spesso purtroppo si parla male delle tifoserie, invece sabato si scriverà con questo corteo pre-gara congiunto con le due tifoserie, davvero un gemellaggio che c'è appunto. Quindi già secondo me è come se non è andato mai via questa amicizia storica tra il popolo genovano e il popolo partenope. E poi ricordiamo che il Genova è molto legato alla sua fondazione, al Boca Junior, quindi è un altro elemento che va a unire queste tifoserie. E poi ci sarà la partita, e poi la partita va giocata, perché a Genova giocare non è mai semplice. De Rossi già ha detto che la sua squadra è carica, in forma, e domani sapremo da Allegri quanto è in forma il suo nuovo Napoli.
0: A proposito, hai nominato il Boca Junior, l'ultima te la faccio di mercato, secondo te quante possibilità ci sono che il Napoli possa piombare su Zeballos?
3: Secondo me no, perché il Napoli ha avuto questa possibilità, ce l'ha bloccato il calciatore, però questo mercato del Napoli sin dall'inizio si è capito che era troppo condizionato non più che altro dai paletti economici che esistono nel nuovo calcio, ma dalla composizione della lista. Quindi sta per terminare questa sessione estiva, cioè è il lavoro del direttore sportivo Manna, e penso che il calciatore non è arrivato al Napoli perché il Napoli si è proiettato su altre scelte, anche perché come molti calciatori argentini è un fantasista ibrido, è vero che gioca molto sull'esterno, il Napoli punta tantissimo su Alisson, ma è anche un trequartista, e il Napoli ha tra virgolette in panchina gente come KDB e Vergara, quindi c'era troppo traffico per Zeballos.
0: Caro Antonio, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, e probabilmente credo che ci vedremo domani a Castel Volturno alla conferenza stampa di Max Allegri.
3: Eh no, perché già sono in viaggio verso Genova, quindi attenderò un po' l'umore.
0: Allora guarda, mi fa un assist così facile, ci segui o sul nostro canale YouTube oppure sulla nostra app per seguire la conferenza stampa di Max Allegri.
3: Lo farò sicuramente perché è una delle app mie preferite.
0: Grazie, grazie ad Antonio Russo. Ora ci dobbiamo fermare, subito dopo aver ascoltato un bel disco ci rigusteremo l'intervista a Matteo Politano.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione. Vi ricordo domani alle ore 14 la conferenza stampa di Max Allegri in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. E ora ci dobbiamo solo godere l'intervista di Vincenzo Perna a Matteo Politano, realizzata questa mattina a Castelvolturno. A questo punto ne approfitto anche per ringraziare e salutare Fabio Esposito in regia video e regia audio. E adesso ci godiamo Vincenzo Perna e Matteo Politano.
1: Siamo con Matteo Politano in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Ciao Matteo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Matteo, iniziamo subito perché siamo ormai prossimi al campionato, però tu sei uno dei veterani di questa squadra, sei abituato ai ritiri e all'affetto dei tifosi, allora ti chiedo innanzitutto come ti sono parse le settimane in Abruzzo e in Trentino quest'anno?
2: Ah, le settimane sono sempre belle, impegnative e calorose, perché comunque i nostri tifosi ci hanno accompagnato in questi due ritiri e sono stati come sempre molto calorosi, molto vicini alla squadra. Adesso mancano pochi giorni all'inizio del campionato, ci stiamo preparando al meglio, sappiamo che ci aspetta subito una trasferta dura, però ci faremo trovare pronti.
1: Che sensazioni hai alla vigilia di un campionato? Perché immagino per un calciatore ogni campionato porti con sé delle sensazioni diverse.
2: Ma le sensazioni sono super positive, comunque abbiamo lavorato bene in questo mese, la squadra è forte come lo era l'anno scorso, adesso abbiamo messo dentro questi due nuovi innesti, quindi c'è solo da prepararci al meglio, da ascoltare quello che ci dice il mister e poi andare in campo e vincere le partite.
1: A proposito di mister, chiede tante cose diverse rispetto ai suoi predecessori per quanto riguarda i tuoi compiti in campo?
2: Ma no, poi ogni allenatore a sé, ogni allenatore ha le sue richieste, però alla fine dei conti sono sempre richieste simili uno dall'altro, però il mister è uno che ci tiene tanto a lavorare bene e a sfruttare comunque tutte le caratteristiche in pieno dei singoli per mettere a disposizione tutta la squadra.
1: Che tipo di rapporto avete sviluppato con Allegri? Perché ho visto che nei ritiri si parlava tanto, ci tiene molto a spiegarvi passo dopo passo tutte quelle che possono essere eventualmente le sue scelte e le sue richieste.
2: Sì, no, il mister parla tanto, comunque anche fuori dal campo ride e scherza, ma poi magari quando si entra in campo c'è da pedalare e da andare forte, queste sono un po' le sue richieste, però come ha detto, uno che parla diretto, che parla tanto, soprattutto magari anche con i singoli, cerca comunque di tirar fuori comunque il meglio di tutti noi.
1: Lì davanti siete in tanti, però questo ovviamente fa parte del tuo mestiere, bisogna avere rose complete, e immagino che questo aumenti anche la competitività di una squadra, questa sorta di competizione, anche se siete tutti quanti amici nello spogliatoio.
2: Sì, no, ma penso che questa sia la base di una grande squadra, perché comunque quando vai a affrontare tre competizioni devi avere per forza una rosa lunga, una rosa di 25 giocatori forti quasi allo stesso modo, perché è fondamentale comunque girare, perché nessun giocatore penso che possa affrontare 60 partite allo stesso ritmo, quindi sarà importante comunque gestirci bene, ma siamo consapevoli di avere una grande rosa, quindi poi stare al mister e fare delle scelte.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. Molta paura fuori Ischia quando passanti e residenti hanno visto uscire dal fumo oscuro da un'abitazione di via San Vito. Sul posto si sono precipitate due auto dei vigili del fuoco intervenuti in tempi record. In corso le operazioni, presenti anche agenti delle forze dell'ordine e personale sanitario. La cronaca: tre persone di 35, 40 e 48 anni, tutte originarie della Piana del Sele, sono state sottoposte a fermo dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Battipaglia perché gravemente indiziate a vario titolo di estorsione consumata, tentata estorsione e incendio, reati aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso. Al centro dell'inchiesta l'incendio di tre auto avvenuto nelle prime ore del 4 agosto scorso in via Carmine Turco a Battipaglia. Le fiamme distrussero completamente le vetture parcheggiate in un piazzale condominiale nella disponibilità di un cinquantenne di Eboli e di un suo familiare convivente. Secondo la ricostruzione della DDA, l'uomo risulta essere stato destinatario dal gennaio scorso di ripetute intimidazioni per costringerlo a spacciare sostanze stupefacenti per conto del gruppo criminale. Di fronte al suo rifiuto, gli indagati gli avrebbero imposto il pagamento di una somma fissa di 500 euro alla settimana oppure in alternativa denaro da frazionare a titolo di pizza. Il cinquantenne ha ceduto solo in parte, versando complessivamente 450 euro in tre tranche prima di interrompere definitivamente i pagamenti nel giugno scorso. La sospensione dei versamenti, spiega la DDA, ha fatto scattare la ritorsione incendiaria. Cambiamo argomento. Sedie, ombrelloni, lettini e tavolini incustoditi lasciati stabilmente sulla spiaggia libera al solo scopo di assicurarsi il posto per il giorno successivo. È quanto ha scoperto a Torre del Greco, nella zona di San Giuseppe alle Paludi, la capitaneria di porto impegnata in queste settimane nell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. Gli uomini della Guardia Costiera, coadiuvati dai carabinieri, polizia municipale e personale dell'ufficio tecnico del comune, hanno rimosso, anche con l'aiuto di smerigliatrici, in quanto spesso incatenati tra loro e sotto posto a sequestro, oltre 200 attrezzature balneari. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è ormai questione di ore l'annuncio di Benoît Badiachil, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha sostenuto 4 ore di visita medica a Villa Stewart sia ieri che oggi. L'accordo con il Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 21 agosto sulla Campania, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per addensamenti anche compatti sul tratto costiero centro-settentrionale della regione. Tuttavia non daranno luogo a conseguenti effetti, ma col passare delle ore saranno in graduale diradamento. Soffia un po' di vento moderato dai quadranti meridionali, il clima è caldo di piena estate, senza eccessi particolari, valori diurni difatti prossimi ai 30-31 gradi in diverse località, ma è là a far essere accentuate e questo rende una percezione del caldo maggiore. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli